0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

to the chest.

Jazz.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.
1: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

Nevada, non è per periodo.

I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Venerdì 10 luglio 2026 e noi siamo qui, noi che non andiamo in pausa mai, siamo qui per darvi il buongiorno anche in questo venerdì 10 luglio e saremo con voi tutta l'estate, tutto l'inverno, tutto l'anno, se ci riusciamo. Allora eccoci qua, buongiorno, sono le 4 e... 30, per un secondo non abbiamo fatto l'ora doppia, pazienza. Buongiorno dal vostro cercante Giuseppe Cesena, ormai qui da 10 anni, tra un po' faremo il compleanno, tra 2 mesi appunto a settembre, oggi è il 10, il 9 settembre faremo, finiranno 10 anni di questa trasmissione che bene o male c'è stata tutti i giorni. Bene, allora dunque questa mattina andiamo a salutare le nostre radio e partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, sempre replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre innumerevoli radio, abbiamo perso ormai il conto, le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi e anche a me alla fine per le ultime due. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: come di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe tra le prime sigarette.
1: Questa era scritta per me. Tu sei il mattino, infatti beh, ogni mattina sono qui, quindi Lucio Corsi.

0: cantante Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E allora sono le 4 e...
2: 4:41:43 secondi.
1: Peccato, tosse, e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po', ATM Trenord, BMAIS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi, e poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro, pulsante, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
1: Vediamo se c'è.
2: Togliamo. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
1: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, come va?
0: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
1: Ecco, allora.
0: Siamo già in postazione, fermi però, relax.
1: Ah, relax, perfetto.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, Damiano e Leonora.
3: Leonora stanno, penso, dormendo.
1: Pensi stanno
3: dormendo. Fanno troppo tardi, fanno troppo tardi la sera.
1: Ho capito, soprattutto adesso che fa caldo. Magari d'inverno si addormentano prima.
3: Infatti, invece loro l'una e mezza, le due, e poi si sveglia alle quattro lui. Quindi, un casino. Lei non lavora, quindi lei può fare tardi, ma lui non ha,
1: sì,
3: non ha regole d'orario.
1: Allora, t'hanno lasciato il brano per la richiesta del... della merchandise?
3: No, niente brano.
1: Neanche
3: niente brano. Brano.
1: Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
3: Certo, certo. Bene. Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
1: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo, che sarà il 15 luglio, sì?
3: Sì.
1: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di, sì, sera, noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì, e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì mercoledì a 20 di sera.
3: Allora, è un cantante.
1: Sì.
3: È un cantante. Lui, ma è un cantante.
1: Sì.
3: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
1: Sì.
3: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
1: Sì.
3: Al fianco di Mogol.
1: Ah.
3: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita la sua canzone intitolata da Gianni Morandi, dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi, penso Gianni Morandi, e lui è Nartico, è di Napoli.
1: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
3: Certo. Allora,
1: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai.
3: Sì, siamo a Pontinia.
1: Ecco, Abdul,
3: questa piccola città di 15.000 abitanti.
1: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
3: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
1: Però loro vengono
3: più tardi.
1: La frutta fa tardi. Va bene, allora.
3: Sì, sì. Allora, Solo insieme saremo felici.
1: Solo insieme saremo felici. Ah. E allora sono due.
3: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
1: Che ombre?
3: No. 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone. Ah. Mamma mia. Tanta roba. Quindi il cantante è importante, è italiano.
1: Sì.
3: E la cantante? Ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
1: Ha un'età?
3: Sì, fa parte della nazionale cantanti. Sì, ormai sì. Ti do un bel indizio. È tra i cantanti italiani più grandi in vita.
1: Fausto Leali?
3: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
1: Più grande di Fausto Leali?
3: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io, lui è del 45, c'ha 81, c'ha 81 però è forte ancora. Penso che gioca ancora con Nazionale Cantanti, gioca.
1: Albano è più vecchio, quindi.
3: Ah, pensa te. Albano è più di 81 già.
1: Sì, ma è Albano allora?
3: No.
1: Non è Albano.
3: No, pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
1: Albano mi pare 83.
3: Pensate.
1: Quindi.
3: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Mm. Però lui è del 45.
1: Del 45.
3: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
1: No, ma sicuramente è il 51, quindi.
3: Infatti, tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, Albano è più vecchio, però. Insieme saremo felici.
1: Amedeo Minghi?
3: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
1: Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
3: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta, l'ho cercata apposta. Amedeo Minghi 78 anni,
1: quindi siamo del 47, quindi
3: 47. Però lì fa a 12 agosto fa 79, sì.
1: Bene, dammi un altro indizio.
3: Un altro grande indizio?
1: Sì.
3: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
1: sì.
3: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso. Qualcosa, però lui ha fatto tanti film, quindi è stato un grande attore, perché chi non ha visto i suoi film?
1: Ha a che fare anche con i jeans?
3: No. Brava, no. Però lui sarebbe più giovane.
1: Mi quasi arrendo quasi.
3: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
1: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel.
3: Allora ti do un grande indizio. Il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno. E lui è salito sul palco col figlio e ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta. Anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante. È il figlio più piccolo che lui ha avuto con l'ultima moglie.
1: Sì.
3: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio.
1: Ah,
3: visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
1: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 49.
3: No, Gianni Morandi è del 45.
1: No, 44.
3: No, ce l'ho qua davanti.
1: 44. Allora, LDA non è...
3: 44, c'ha ragione. 11, 12, 44. No, è lui.
1: Gianni Morandi?
3: Sì. Allora fa 82 a dicembre.
1: Allora mi ha imbrogliato.
3: Eh no, ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però non ce l'hai fatta.
1: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45, se avessi detto 44 ti avrei detto Gianni Morandi.
3: Però ho detto il cantante, però mo c'ha veramente 81 ancora.
1: Beh, oddio, 44...
3: Sì. E li fa a dicembre?
1: Eh sì, a dicembre, 81 però.
3: Ho detto un cantante che ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico, penso, cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante?
1: Eh sì, anche...
3: A parte Gigi D'Alessio, che è per giovane.
1: Sì, sì, beh. Bene, il brano abbiamo detto si intitola...
3: Allora, il brano è Solo insieme saremo felici.
1: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.
3: 12 milioni di visualizzazioni.
1: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi. Vediamo se ce lo manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
3: A dopo. Ciao, a dopo.
4: Io ero un passo avanti e due indietro.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, se sono c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: È una stegista sorridente che frequenta che scuola?
2: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
1: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
2: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
1: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
2: Vediamo, il mio futuro lo vedo in questo periodo, non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
1: Conoscenza.
2: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
1: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Può anche scegliere una
2: cosa completamente diversa.
1: E invece le tue passioni quali sono?
2: Vediamo, io ho fin troppe passioni veramente. A me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri,
1: sì.
2: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
1: Quindi sei abbastanza...
3: Sai che cosa fai?
1: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
2: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
1: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio cose che non faresti, per esempio cucinare?
2: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace, l'unica cosa se proprio... Stirare i vestiti
1: non è una cosa che ti... Ma
2: no,
1: adesso
2: no.
1: Esistono molte stoffe che sono
2: autostiranti, adesso.
1: Quindi... E invece vediamo come sei messa a livello di sport. Fai qualche sport?
2: Sì, vediamo, vado in palestra, soltanto che vabbè in questo periodo no, perché ho un problemino al ginocchio, però fa niente. Però vabbè, facevo atletica, ho fatto anche pallavolo, comunque lo sport mi piace, quindi
1: lo sport,
2: esatto, lo pratico anche abbastanza frequentemente, se riesco.
1: Sembra che lo sport sia qualcosa che per i disabili è molto importante, perché li integra nella società. Per te invece cos'è? Hai conosciuto dei disabili?
2: Ma sa che a scuola io faccio parte di un progetto di teatroterapia per disabili, sì. E appunto sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non
1: sapevi.
2: Esatto, che neanche pensavo magari. Però questo progetto che appunto faccio a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zelinda, che è un centro per disabili che c'ha 3 scuole. Ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E quindi comunque dal mio personale punto di vista dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho

0: ancora, infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo. E cioè, sinceramente, vedo loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè, per esempio, vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche, e
1: che si possono fare.
0: Esatto.
1: E un tuo sogno nel cassetto quale potrebbe essere?
0: Un mio sogno nel cassetto, scrivere un libro.
1: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio, Sara, e buone cose e buon lavoro.
0: Grazie a voi per avermi avuto qua.

0: Pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di Spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballabio in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao a tutti, sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno. Poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta. E quindi per raccontare quello che girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti, è l'unico genere che non ti impone limiti, si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records, di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia. Sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, cioè in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa. Quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più

0: Il nostro appuntamento di spazi intitolato Nient'altro, ne vogliamo parlare, Pica?
1: Come no? Allora, Nient'altro ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
2: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
1: Io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla

0: diciamo. Quindi abbiamo aggiunto anche queste influenze musicali ai testi, alle metriche rap, per fare una cosa nuova, diversa, in modo tale che il progetto differenziamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di PKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano, sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo!
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando! Siamo addirittura d'arrivo! Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi, potete scriverci via email all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare alla linea al nostro caro amico PKDMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di PKDMF, della Soul Jam Records, che saluto insieme a Daniel D'Aprile, saluto anche Max Sedino e tutti gli ascoltatori in onda.

0: fare di meglio in città.
1: Ah, non ho da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato.
2: Sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire.
1: Allora,
2: come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è inciso un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti, e quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e, insomma, bisogna viverlo, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare. E insomma, io spero che anche voi già abbiate tanta roba da fare. E qui, insomma, il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene, d'estate, la sera c'è anche un bel freschino, e domenica, se tutto va bene, vado alle Isole Tremiti. Voi conoscete le Isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le Isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare Adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
2: Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
3: Buongiorno, ma io non sono.
2: No, buongiorno a te.
1: Hai visto?
3: Io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
2: Ma io c'ho pure quello, chiuso, perché mare chiuso, c'è anche
3: il lago. Non mi piace, mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
2: Un navigatore di mari grandi. E quindi...
3: voi, il capitano, qual è l'oceano che vi piace di più?
1: L'indiano.
2: Immagino. L'oceano
3: non mi piace per niente.
1: Perché non ti piace l'oceano indiano?
3: Perché è un oceano, cioè un oceano grande, però non sembra di che non sia un mare di oceano, come devo dire.
1: L'oceano sembra... Pacifico per la pace.
3: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
1: Ah sì.
2: Perché racconta?
3: E l'oceano indiano, diciamo, oltre che quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di previsto. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
1: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'Oceano Pacifico è quello che ti piace di più.
3: No, non è l'imprevisto, dà proprio un senso di... ti rallenta tutto. Quando, per esempio, tu viaggi in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu hai meno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai? Vai in India, ma in fondo le altre... È un oceano di passaggio, ma non lo vivi, io la vedevo così. Comunque a me l'oceano che piace più era quello
1: Pacifico o Atlantico.
3: No, quei quattro ne su, Il più affascinante, nel senso, anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccola, nel senso, è l'Atlantico. Il fascino dell'oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci come dire cacchio, siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania era, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti, stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare mi dicevamo il GPS, mi dicevamo lo smartphone, bisogna anche capire questo.
1: Sì, c'erano altre cose di orientamento molto più...
3: No, il GPS, la corrispondenza, l'email... ha accorciato le distanze, ma in tutto accorciato, e certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
1: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
3: Mamma mia, com'è? Non ha avuto tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
2: Hai ragione, no, ma guarda, per 3 settimane ho avuto tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto incisioni.
3: Ma noi siamo noi alle donne,
2: però dopo, fra qualche settimana sentirai che ne valsa la pena.
1: Non è
3: donne, le donne sono come le navi. Guardate cosa c'era scritto sul mio libro di arte navale.
1: Le donne
3: se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave e una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
1: Bene,
3: mi è rimasto sempre in fresco, chissà perché, io a memoria non mi rimane mai niente, ma questa non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta, e quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no? Navi, cosa.
1: Bene ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che...
3: Dennis, l'erba l'ha tagliata, come cresce questa erba di casa mia?
1: Non so se... Cerchiamolo.
0: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 10 secondi. 9 luglio alle ore 19:05.
1: Allora, l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua. E siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis, come dice il...
0: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua.
4: Vai. Eccolo. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
1: Ormai Gino se l'è scordato.
4: Li saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo Bella d'estate di Mano. Bene, ti ringrazio moltissimo. Rimango sempre in ascolto, come sempre. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. E noi ci risentiamo lunedì. Ciao. E grazie.
1: Ciao Dennis, arriva la tua Bella d'estate.
2: Ciao Dennis, grazie. Bellissimo brano.
1: Eccolo qua allora.

0: Siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musica? Sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando sono...
1: Allora...
0: 5:26:12. E cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
2: Capitano. Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano...
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo. Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo sì. Che pesiamo uguali, anzi peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: La caratteristica di questa nave, abbiamo un peso di 85 kg. 1,90 di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 centimetri del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E tu, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi, capito?
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora, ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano, cioè? Girando il mondo, rubava le cose. E poi, oppure si fa, allora, vabbè, c'è quella della BMI, là. Che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Sì. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante. Che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo, ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo e un altro, ma il più preciso, si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa, ecco l'ignoranza, e che neanche i medici ti fanno fare, e quello ti scan, è come un RX, insomma, basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mocca un po' più approfondita e ti calcola addirittura i centimetri quadrati, dice tu quanto grasso. Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati nella normalità e 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano,
0: sì,
2: i postil. Due di quelli. Che se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due posti che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale, che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma, è quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo è come fosse diciamo un organo, diciamo, prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto. È quello che ti infiamma e tutte le malattie che noi abbiamo che verranno nasce sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili, hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica molto importante. Perché la resistenza insulinica ha molte complicanze e di una di queste molti vanno verso un diabete che si può benissimo vedere prima che tu ti tiri l'esame del sangue e dici ah cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Interessante, molto, no, sì, qualcosina lo sapevo anch'io, sono a conoscenza.
2: Ragazzi, la conoscenza
0: è importante.
2: Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
0: biblioteca.
1: Enciclopedia,
2: vi ricordate quando non abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a pratico. E si andava, invece oggigiorno con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo e ci divertiamo con l'intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
0: Si fa tutte le domande lui, insomma, però...
2: Ma cazzo pulito!
0: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi d'alto, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche...
2: Grandissima canzone!
1: Bello, bello, bello, sì!

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è. Era questo il brano che abbiamo...
2: L'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto a scuola il musical di tutta questa...
1: Di quest'isola?
2: Peter Pan. Sì, sì, di Peter Pan. L'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
1: Ah, hai visto.
2: E poi, insomma, bella tematica, è un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
1: Certo.
2: Bello, bello.
1: Allora, alle 6.05 avremo Mauro, anzi 03, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50, chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22, sempre a 20 di sera, avremo Viola Valentino. Quindi,
3: wow!
1: 22 sera, infatti. E allora, sono le 5 e quasi 40?
3: 5:03.
1: Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché...
3: Sono contento.
2: Io quando non gioca l'Italia
1: non
2: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? No, perché... Come facciamo a tornare a giocare mondiali, Giuseppe?
1: Forse...
2: Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Vabbè,
2: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
1: E tra 4 anni.
2: Questa è disperato. Ho detto, ma non è possibile. Io non ho mai visto l'Italia giocare mondiale da 14 anni.
3: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
1: Sì. E sì, 20 anni fa. Sì.
3: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Nel 2006.
2: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia nei mondiali. Cioè, questa cosa non va bene.
3: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere quello che succede nel pallone.
2: Sono d'accordo.
3: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82, quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
2: me lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
3: No, non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza e avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri. Ok? Allora, in poche parole, se noi non abbiamo le risorse materiali, non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello. Eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose, con l'ingegno trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che... Non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, sto facendo un discorso proprio
1: generico,
3: spinto dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da quei... Non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Questo cazzo, mi scaldo, vado e lo voglio andare a rinnovare. Meno male che non c'è andato a telefonare. È uscita la delibera regionale, il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico, qual è quella nazione che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo, ma io non la sapevo la regola, io dopo anche 3 secondi avevo una telefonata l'armatore cominciava prima a fare tutto il lavoro. Buongiorno comandante, guarda tutto bene, si dice non è combat. Gli ultimi 5 secondi della telefonata. Poi io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angeli, così va un po' in vacanza.
1: Subito mettono in ferie.
3: Oh no, aiuto, ma è anche normale. Se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggi no, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non ne dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprata la macchina, devi dire, tu fai il presidente, ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo. Se fai il presidente da 20 anni, ma quando hai preso questo presidenza? Dove stavi? Stavo in America. E mo dove stai? Siamo a Piano di Sorrento. Non penso che abbia fatto un progresso. O no?
1: Eh no.
2: Certo.
3: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando pigliano e danno le dimissioni, quando va da un dottore e gli dice sentite, ma c'è questa cosa, voi non la sapete, quello deve, ti deve dare, deve fare mia colpa. No, qua sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano. L'italiano mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice, la vedete? Piavo una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna Bic. Aveva pure un buon napoletano, e diceva, la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dissi, cacchio, io perlomeno il soggetto predicato verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante, se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile, è vero, ma in alcuni campi. Ma ti prendono, ti prendono. Io ho fatto il comandante. Mio padre faceva il capostazione e diciamo fatto una strada un po' più lunga, perché se qualcuno conosceva dell'ambiente potevo arrivare prima in alcuni posti, però dopo non c'è bisogno più di scommettere, la luce si vede, gli altri la vedono, avete capito? Perciò, però come fai a accendere questa luce?
1: Sapere.
3: No, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
1: Infatti.
3: Allora deve avere la conoscenza, tu che vuoi fare? L'idraulico, deve avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname, vuoi fare l'avvocato, benissimo. E poi avvocati, ingegneri, dovete essere specifici, non è che facciamo i tuttologhi, non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo? Però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate a avere più competenze. Vedete che la vita sorride. Non state a guardare i calciatori, quelle qua. Perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so come cominciamo.
1: No, dobbiamo dare anche
3: mi rende un fatto di fede. Anche vedete le storie, anche i grandi artisti, come sono morti alcuni perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura, saranno stati bravi nel loro campo. Però se vedete in fondo, molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
1: magari.
3: Va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
1: Che hai pensato? Gina?
3: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
1: Chi?
3: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
1: Geppi, no, che okay, Geppi. Geppi. No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
2: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece un nome d'arte per me.
3: No, ma Gina è già un uomo d'arte, a me piace Gina.
2: È vero che funziona, verità, è vero, è vero.
3: Ha un senso anche un po'.
2: Suona bene, suona bene.
3: No, il nome è afrodisiaco.
2: Giuseppe, cosa lanci di me?
1: Lancio
3: Gina,
1: il mar.
3: Gina, la Gina, com'è?
1: Marcio.
2: Wow, no, grande.
3: E parla un po' del brano nuovo, senza Marcio, dire niente, ma dacci Marcio, un po' di brano nuovo.
1: Il nuovo ancora, dopo ce ne parla.
2: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Ma grazie, clap clap clap.
0: Clap, clap. Bene, e siamo quasi verso la fine già.
1: Ho visto, volato il tempo stamattina.
2: La nuova canzone, Gina, no, vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilerò due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Sto portando avanti tra l'altro un progetto bellissimo di live, dove presento, vabbè, ovviamente i brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando, insomma, questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi, diciamo, sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato, diciamo, il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. È una cosa, un brano molto particolare che non, diciamo, non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria.
0: Maria.
1: O meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Okay? Quindi quando esce a fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto.
1: Tanto... Mi manca solo il mixaggio e il mastering e poi, insomma, la pianificazione della data di uscita, quindi
0: vabbè,
1: ci siamo quasi.
2: Leone, e segno il zodiacale Leone.
1: Che bello grintoso, perché no? Una bella idea, sì, giusto. Potrebbe essere una bella...
2: l'ispirazione, ora non capire come mai
1: auguri,
2: cosa ti ha ispirato, non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai cosa ti ha,
1: come mai la molla, diciamo, la molla di questo è un po', se vogliamo vedere, il rapporto tra un genitore e un figlio in generale. Vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio, come lo vive.
2: Va bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi, insomma, in realtà cresce e va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi lo ha messo al mondo e a chi, dove giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente, insomma, c'è tutta la vita dentro. Quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che, perché sai che, insomma, io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo. Quindi questo, diciamo, mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato. Però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora,
1: mi direte.
0: Tra qualche giorno, quando.
2: C'è la batteria, c'è la batteria.
1: C'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già, insomma, incuriosirvi, andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come marciò da Luigi Pistillo, anche il chitarrista, del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato, la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo.
2: Si parte per questo viaggio
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora...

0: Vabbè, una ventina di secondi.
1: Ah, bellissimo, bellissimo.
2: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
0: Sì, sì, sì, l'altra volta era molto
1: la vita
0: lunga.
1: C'è bisogno di presenza.
2: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ce li, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi.
0: Quindi più
2: sono più tranquilla, sì.
0: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
2: E certo, che venerdì prossimo lo farò piano piano.
0: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No,
2: io ci sono.
0: Il capitano.
2: Ti sento benissimo.
0: Si vede che si è staccata la linea. Tra l'altro ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono, che c'ha sto telefono che ogni tanto 45, gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
3: Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
0: Vediamo se richiama il capitano.
2: Vediamo. Meno
3: chiamata importante.
2: Finali.
0: Per i saluti, oltretutto.
3: Attiva, default. Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
0: Eccolo qua. È caduto, capitano, eh? Pronti?
2: Io ci sono.
0: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
2: Batti un colpo.
0: Capitano?
2: Anche due.
0: Ma non so come mai non... Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
2: Eccolo.
0: Eccoci?
1: Eccoci, è caduto.
0: È caduto,
2: dove
0: eh?
2: Si... Ti sei fatto male?
0: Un pochettino.
1: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto cotto.
0: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo...
1: Ragazzi, niente.
2: Dobbiamo salutarci, ci salutiamo. È già pronto il brano?
0: No, non ho pronto il brano.
2: Dai, stamattina pensiamo positivo, lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Perché sono vivo.
0: Allora io penso positivo.
1: Che giovanotti, yeah.
0: Sì.
2: Sì, dovrebbe giovanotti.
0: Allora io penso positivo. Perché lo cerchiamo.
1: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
2: Io non ho capito, secondo vendita. Voi, ripeti?
0: Se il Marco Roma è partito.
1: No, ho fatto la prima vendita.
0: No, ancora no.
1: Ha detto che il banco era pronto.
0: Il banco era pronto, però
1: stava in postazione.
0: Era in postazione, ma ancora
1: chissà.
0: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
1: Sette? No, darsi che qualcuno, qualche fedelissimo.
0: E adesso ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco.
2: Signori e signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
0: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
2: Venerdì prossimo, un 17, abbraccio.
0: 17 poi.
1: Abbraccio a tutti, nuotate in sicurezza.
0: Non andate nei laghi, state
2: e soprattutto nuotate tanto.

0: Ma quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco! 20
1: buonasera, buonasera, we are the champion, state innovation.
0: Abbiamo tanti campioni.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, ma c'è anche una Rossella, sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no.
3: Sogno.
0: Ah, sei tu Rossella.
2: Mauro Rossella. Rosella.
0: Sì, volevamo giocare.
2: Buonasera
0: un po'.
2: A tutti.
0: Buonasera. Allora, we are the champions. Quindi Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo
0: uno.
1: Un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set e no, forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui,
2: una prova
1: invece
2: veramente ho fatto.
1: Sì. Ha fatto una prova in un set, quindi sì. Questa sera ci ha deliziato perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era, invece
2: figurati per voi, questo ed altro.
0: Allora diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar. 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo, perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. Allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché con lui so che ha collaborato, lui è un grande, perché ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori, ha collaborato del calibro, guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora un secondo solo, il bello della diretta questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra. Ha fatto Maserati The Brother con Al Pacino, che deve uscire ancora.
2: Ha girato
1: con Claudio Amendola, con Francesco Favino, con Raul Bova, con Alessandro Borghi. Ha girato con Mel Gibson La Resurrezione. E poi con Matthew McConaughey, che è grande attore, ha girato adesso, quindi ha fatto anche lì una bella parte.
2: Ha girato con Matthew McConaughey.
1: E ho detto, allora, wow, questo grande attore, perché non intervistarlo? Quindi io sono felice di essere con me questa sera. E volevo che mi racconti, io ho dato un'introduzione, ma che adesso mi racconti di te, se tu hai qualcosa da dirmi, una tua biografia, la tua vita, come è iniziata.
2: Ok, il piacere comunque è tutto mio. E saluto te e saluto tutti i tuoi ascoltatori. Allora, beh, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema. Esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonaci in arte Geggia, al Teatro Betti a Roma. E diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale, e soprattutto collaborativo anche con i miei colleghi. Ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza. Ecco, questo è e da lì è partito tutto, diciamo.
1: Quanto tempo è che comunque hai intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera d'attore?
2: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
0: Bene, abbiamo una, grazie. Abbiamo una telefonata. Una telefonata. Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera. Buonasera Mauro Rossella, sono Eleonora.
2: Buonasera a te, Eleonora.
3: E poi buonasera, ho chiamato per farti tanti complimenti perché ti seguo da tanto tempo, so che hai fatto dei film comunque con Alessandro Borghi e quindi ti ho chiamato pure per farti un saluto e darti un grandissimo in bocca al lupo.
0: Diamo anche un applauso a Escandar, perché altrimenti...
3: Sì, certo, come no, volentieri, volentieri.
0: Bene, vuoi fare qualche domanda a uno dei due, a Escandar oppure...
3: No, volevo fare soltanto un saluto.
0: Bene, allora
3: volevo fare un saluto e dargli un in bocca al lupo grande.
0: E quindi...
2: Grazie Eleonora, grazie, grazie.
0: Mandiamogli un bacio. Ecco qua.
3: Un bacio grande.
0: Grazie Eleonora, a presto.
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Ecco qua, possiamo proseguire.
1: Intanto... Volevo passare la sfera magica di Escandar.
2: La palla di Escandar.
1: Sì, la palla come il microfono, la lampada di Aladino. Allora Escandar, come è iniziata la tua carriera nel mondo? So che Mauro da circa 3 anni, ma so che te sei un po' un veterano, no? Della recitazione. Quanto tempo fa è partita la tua carriera?
4: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e in primis volevo ringraziare tutta RDS Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa. Ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino perché lui per me è uno dei miti. E per scherzo o per destino io andai a fare un provino per Sky dove cercarono degli extracomunitari. Non che io sia extracomunitario, ma la mia cardagione mi aiuta molto perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate. E ho cominciato a fare per Sky questo provino e mi dissi tra me e me, dissi figurati se mi prendono, e invece il karma mi ha detto mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E anch'io ho lavorato con dei grandi maestri tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto, perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto Il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere perché è molto intrigante.
0: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui Escandar? Abbiamo direttamente dal Vaticano Damiano. Buonasera in 20 di sera.
5: Buonasera a tutti.
0: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano?
5: Voglio salutare Mauro.
0: Allora, vai.
5: Che l'ho visto comunque, che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
0: Sì.
2: E in testa o croce.
5: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
2: Ti ringrazio.
5: Un in bocca al lupo.
0: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che è proprio esco ad andare, Escandar.
2: Io adesso esco e volevo
5: continua così.
0: Grazie,
2: volevo dire un'altra piccola cosa velocissima,
0: sì,
2: per concludere. Io la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata
4: anche grazie alla mia compagna Michela che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è la sua, il suo marchio, perché è comunque una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
6: Sono Michela, tanto gli onorata.
7: Okay, ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ma ciao Mauro, ti volevo chiedere allora, programmi, progetti per il futuro.
8: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da qualcuno che ci chiama. Aspettiamo sempre qualche chiamata. Per fortuna non mancano. Ecco. Però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
7: dici, ma tu sei felice di questo che di questa opportunità da 4 anni?
8: Assolutamente sì, assolutamente sì.
7: Cioè, te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte del mondo dello spettacolo? Oh, parte piccola, parte grande.
8: Certo.
7: Tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entravi in questo mondo?
8: No, assolutamente. L'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare. Lui mi ha spinto. E come nelle migliori tradizioni, dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no. E purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo, ecco, che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto con, no, uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con maltempo, il freddo e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, cioè è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirvi.
7: Poi quando ti trovi a fianco ai personaggi, questi diciamo americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
8: Certo.
7: Che emozione, cioè, tu sei emozionato oppure per te è normale? Comunque la gestisci bene, insomma, questa.
8: No, questa diciamo, sono emozionato, la gestisco assolutamente. Anche se comunque voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
7: La domanda che infatti ti volevo fare, oltre agli americani, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano dove...
8: Beh, che gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì, assolutamente.
7: Certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti,
8: sì.
7: Soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani.
8: Sì. Beh, difatti Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
7: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
8: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
7: Allora io so una cosa, che sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto, invece certo, il cinema certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio, ricopio.
8: Certo.
7: tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
8: Sì, a me piace anche, mi piace più il cinema. Allora, anche la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logo, e dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque uno dei, una delle mie grandi passioni
7: è il ballo. Io so una cosa, di te mi sono informato e ti ho anche visto una sera, so che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logo.
8: Poi
7: raccontarmi quella giornata della Porta Magica. Sei stato al fianco di Andrea De Logo, hai ballato.
8: Raccontaci brevemente. Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. E eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta. Perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka, passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
7: Certo, volevo fare la domanda di Scandar, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. E Scandar, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio, non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
4: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo, Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo. E l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa, e io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro Mauro, perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore, perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
8: Grande Scandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
7: E Scandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio tra voi o tra altri attori? Finisce là.
4: Allora, te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone. Ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono, sempre che parliamo di cinema. Io so, come tutti noi, come tutti voi, su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera. Con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto, perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta a essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
8: Scandar, lo sai che la stima è reciproca.
7: Allora, il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Pavino è un grande attore, ma ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista creato da te? Un film da te? O va bene com'è?
8: No, non credo. Mi piace più la parte interpretativa, più quella recitata, non, No, nella parte del regista non mi ci vedo. No.
7: Allora, purtroppo mi dispiace, ragazzi, è bello stato parlare con voi. Non mancherò occasione di trovarci per fare un'altra. Se potete fare i saluti veloci, perché sì, purtroppo è finita.
4: Io volevo ringraziare di nuovo tutta RDS, te, Marco, Mauro,
6: anche Michela
4: che vi saluta tanto, e volevo avere l'occasione di dirvi che se mi cercate su Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, ho delle belle sorprese per voi tutti.
0: Ti cercheremo, grazie. Allora, grazie.
7: Grazie Mauro, Mauro. Ci fai il saluto
0: e salutiamo
9: saluto
0: anche
9: il direttore artistico Giuseppe Cesena. Saluto a te, caro Marco, e il mio amico Escandar.
0: Grazie.
9: Con relativa concorte, Michela, e soprattutto ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ragazzi. Buona serata.
7: Un abbraccio.
0: A risentirci le prossime volte. Venite a trovarci ogni tanto. Adesso vi ricordiamo sempre che voi siete i nostri. Facciamolo dire.
7: I grandi attori, i nostri
0: grandi
7: campioni.
0: Attori, i nostri
7: grandi campioni.

0: Siamo in diretta adesso, sono le 6:24 e 3 secondi e è il momento di salutare le nostre radio partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia, sono le nostre radio, sono collegate con noi e si collegheranno ed è il momento del saluto della nostra Angela Ricciardi che arriva con l'altro parte dell'elenco.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Eccoci in diretta, non è partita la musichina. Come mai non è partita la musichina? Doveva partire? Eccola qui, eccola qui. E dobbiamo adesso trasferirci per sentire come è andato il campionato di baseball. E allora andiamo con Matteo Comi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Nell'ultima giornata della regular season, svoltasi tra il 27 e il 28 giugno, abbiamo avuto due partite il sabato, con la vittoria della Fortitudo Bologna White Sox a Milano agli extra inning per 12-9 contro i Lampi Milano. Sempre il sabato, al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, i Turpo Scagliari ottenevano la vittoria per 19-9 per manifesta superiorità contro la Fiorentina Bixci. La domenica, altre tre partite, con al Comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters si imponevano per 17-10 sull'Unione Messina. A Roma all'Acqua Cetosa la Leonessa Brescia vinceva per 7-6 contro la Roma All Blinds, mentre al Comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unione Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post-season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turpo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare l'11 luglio, presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo, la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17.30 i Lampi Milano. Al Pietro Leoni di Casteldebole invece alle 19.30 la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turpo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata!

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, il vostro scrittore preferito. Io sono uno scrittore, uno sceneggiatore e soprattutto collaboro con diverse realtà radiofoniche dove parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Ho scritto anche un libro molto venduto che parla proprio di anni 90 e 2000 e le affronta dal punto di vista musicale, culturale e sociale. Il libro si chiama Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È possibile acquistarlo o comunque reperirlo in tutte le librerie fisiche e online. È pubblicato da Arcana Edizioni e vi invito a consultarlo assieme ai miei spazi, che sono principalmente quello di Facebook, Nicola Nucci, e quello di Instagram, Nicola Nucci Nick. Questa puntata sarà una puntata un po' diversa dalle altre. Non parleremo prettamente di musica, non parleremo prettamente di costume, ma di un fatto specifico, ovvero del mondiale del 1998, mondiale che ha determinato la fine degli anni 90, appunto perché i mondiali si svolgono ogni 4 anni e che è tornato di moda proprio con l'avvento dei nuovi mondiali calcistici che sono in corso in questi giorni. Diciamo che quel mondiale fu vinto dalla Francia, la Francia di Zinedine Zidane, proprio in finale contro il Brasile di Ronaldo, un Ronaldo che però in finale non era in grandissima forma a causa un piccolo problema fisico, un piccolo però grande problema fisico che ha fatto sì che la Francia poi vincesse il titolo. Nel successivo mondiale, quello del 2002, si rifarà il Brasile, in quello ancora successivo, 2006, invece sarà la volta dell'Italia. Ma addentrandosi bene nel 1998, era un periodo dell'Italia molto fiorente, l'Europa stava bene, la Francia riuscì ad organizzare questo mondiale che fu un successo di pubblico, spalti sempre pieni, all'epoca si poteva vedere sia su TMC, che sarebbe l'attuale La 7, che poi su Rete Rai. Fu un mondiale molto seguito, fu un mondiale che l'Italia giocò abbastanza bene, salvo poi essere sconfitta nella fase eliminatoria, diciamo. All'epoca ci qualificavamo senza problemi al mondiale, adesso invece di problemi ce ne sono molti, come abbiamo visto non ci siamo qualificati per 3 volte consecutive al mondiale. All'epoca si giocava con palloni leggermente diversi da quelli di adesso, chiaramente non c'era il VAR, l'arbitro era meno automatizzato, meno teleguidato, meno robotico possibile. Era un calcio probabilmente più romantico. Già all'epoca però si viveva l'avvento dei contratti multimilionari, all'epoca avevamo ancora le lire, quindi miliardari, e ancora però il calcio non era stato contaminato dai soldi e dai social come probabilmente lo è adesso. Fu un mondiale molto bello, molto seguito, che però sancì forse un passaggio della nostra vita importante, perché poi gli anni 2000, con l'avvento dell'euro, la crisi economica e tutto quanto, ci hanno portato a un'epoca di disincanto che fa sì che il nostro pensiero ancorato agli anni 90 si sia radicato in qualcosa di decisamente polveroso e di passato oramai, proprio come status e come idea mentale di quel periodo. Per questa puntata la chiudiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Elisa è bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
1: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
2: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
1: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
2: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
1: E siccome ha sbagliato un rigore ieri sera, Mbappé, ascoltiamoci questo brano intanto che già Maria Grazia è pronta.
3: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento.

0: E siamo sempre in diretta e abbiamo la signora Maria Grazia. Un attimo che gli apriamo il microfono, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci, oggi è venerdì 10 luglio, quindi siamo nel pieno dell'estate.
1: Sì, sì, e io oggi leggerò una poesia che ho dedicata a me stessa.
0: Hai capito? Beh, uno la prima cosa che deve fare è pensare a se stesso, quindi giustamente fatto.
1: Sì,
0: bene.
1: Io dopo che ho scritto tante poesie ho detto: ma perché non scrivo una poesia dedicata a me stessa? Ho cominciato, l'ho dedicata a me, a mio padre, a mia madre, a mia nonna, a mia figlia, e ho cominciato poi a sbizzarrirmi un pochino.
0: Bene, allora manderemo questa poesia e dopo hai pensato di scegliere un brano.
1: Sì, un brano intitolato
0: Parlami d'amore
1: Mariù. E vale per tutte le Marie.
0: Per le Marie, tra le quali Maria Grazia sei tu.
1: Sì, sì, io ne ho due nomi, Maria e Grazia. Grazia.
0: Ecco, è un
1: il
0: brano.
1: Il nome è quello che conta.
0: È un brano che non è di Mal, ma è di Taddeo.
1: Ma non lo so chi l'ha scritto, la canta.
0: Sì, chi la canta? Sì.
1: Beh, tu puoi dire chi la canta,
0: certo.
1: ma non sappiamo chi l'ha scritto questo parla, perché è una canzone antica. Mi ricordo che mio padre la cantava,
0: sì.
1: Io ero ragazzina.
0: Poi l'ha fatta anche Mal.
1: E mio padre la cantava, era proprio appassionato per questa canzone.
0: Ecco, benissimo. Allora intanto leggiamo la poesia e poi mandiamo il brano. Vai pure.
1: Sì, grazie. A me stessa. Una poesia a me stessa voglio dedicare per dire che nella vita una donna fortunata mi sono sempre reputata. Da ragazza ho voluto studiare, da adulta ho desiderato insegnare. Da mamma ho saputo amare con forza, con apprensione e con trepidazione. Da moglie sono stata affettuosa e premurosa. Nell'oroscopo sono un sagittario, segno sempreverde, pronto a tutti gli eventi, ne ha 60 e ne dimostra 20. Magari ciò fosse vero, perché mi terrebbe lontana da tutti gli invecchiamenti. Vi assicuro però che non voglio campare 100 anni, ma quando sarà vorrei morire all'istante. Grazie.
0: Bene, allora la canzone è stata scritta da Ennio Neri e Cesare Bixio per Vittorio De Sica. Abbiamo trovato anche intanto. Allora invece noi però ascoltiamo la versione cantata da
1: Calogero Scalici.
0: Grazie Maria Grazia, quello qui che arriva. Parlami d'amore Mariù.

0: Parlami d'amore, Mariù, invece parliamo d'amore con Damiano e Marco.
1: Ed Eleonora. Eccoci, finalmente dal Vaticano sono ritornati Eleonora e Damiano.
0: Sono ritornati.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, addormentati nel bosco. Dunque...
3: No, io veramente alle 4.05 già ero sveglia, Giuseppe.
1: Allora, infatti gli ho detto a Eleonora, potevi entrare te in radio, venivi te con noi, come Giuseppe.
0: Potevi venire tu, vabbè, no, fai, la prossima, sarà per la prossima volta.
1: Se ti svegli prima vieni con noi.
0: 10 luglio, ricordiamo chi ci sarà con noi il giorno 15 luglio alle 8 di sera, 20 di sera, intanto che salutiamo anche il nostro amico Nazareno di Radio RVD.
1: Direttamente da, nato dallo Zecchino d'Oro, da bambino prodigio,
0: sì.
1: Ha cantato ultimamente Il cielo in una stanza a fianco a Rai 1, a fianco a Mogol,
0: sì.
1: Ha scritto la canzone Gianni Morandi, che è uscita adesso, è Nartico.
0: Nartico, anziché Artico che fa freddo, ricordate, Nartico davanti. Allora,
1: ma Bruno Vespa dice Nartico? Dove sei Nartico?
0: Dove sei Nartico? All'Artico? Dove sei? All'Artico? Bene ragazzi, arrivano 2 giorni di riposo anche per voi, vero? Sì, dopo questi 5 giorni di lavoro, fatica e altro.
1: Ma Damiano lavora sabato mattina?
2: Io domani lavoro.
0: Ah, tu lavori, domenica ti riposi, anche perché il Papa ormai è a Castel Gandolfo, quindi non...
1: Solo io sto, lavoro 7 su 7.
0: Anche
1: solo
0: tu.
1: Solo io. Vabbè. 7 su 7, non stop.
0: Non stop, 7 su 7. Oggi a Pontinia abbiamo detto che il brano da indovinare per andare da Marco, qual è il brano di oggi?
1: Sì. Allora, il brano secondo Gianni solo che...
0: Il brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi era quello, aspetta che ce l'ho scritto.
0: Quello che mi ha messo in difficoltà.
1: Ah, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo... Questo lo dice anche...
1: Solo insieme saremo felici.
0: Lo dice Damiano ed Eleonora. Solo insieme saremo felici.
1: È dedicata a loro, anche se
0: non hanno contribuito stamattina.
1: Stamattina non hanno contribuito. Sì, l'ho dedicata a loro.
3: Grazie, Marchetto.
1: Era
3: grazie.
1: Una sorpresa. Vedi, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici.
1: Sì.
0: Bene.
1: Dedicata a loro due.
0: Ci avviciniamo verso la fine della settimana, speriamo che il caldo non sia così intenso.
1: No, ecco. Oggi da qua a Roma, provincia, fa caldissimo qua.
0: Quindi tu hai fatto già qualcuno voleva sapere se hai fatto già qualche vendita del camion, ma ha venduto già qualcosa?
1: Purtroppo, forse ancora no, però c'è già una cliente che esplora sui carrelli.
0: Sta guardando.
1: Chissà.
0: Ecco. Sì. E invece i fruttaroli sono arrivati?
1: Ancora no, forse non so nemmeno se vengono perché è un pochino tardi.
0: Anche perché a Damiano gli servono sempre i limoni, tu non glieli porti mai.
1: Limoni, lui ha fatto anche una canzone lui con i limoni.
3: Con i limoni? Vede,
0: chi? Sì. Damiano?
1: Perché il fratello ha un'app dove crea le canzoni mettendo degli indizi, tipo nomi.
0: Sì, quello con l'intelligenza artificiale.
1: E ormai con l'intelligenza artificiale escono canzoni da cantanti che non esistono, con le voci dell'intelligenza artificiale, ma veramente potrebbero andare a Sanremo e vincere.
0: Sicuramente. I limoni di Damiano, allora se ce la gira...
2: te la mando.
0: Se ce la mandi noi la giriamo, la facciamo ascoltare.
1: Dai,
0: tanto per...
2: Va bene,
0: allora...
2: Te la mando sul numero quello...
0: Sì, come il numero dove... mi mando, dove chiami, va bene,
2: quello che ti chiamo, quello che ci chiami
0: e manderemo i limoni. Bene ragazzi, siamo a 56 forse già, 54 e 55, siamo a 55 e allora contate fino a 3 e noi facciamo partire la sigla. Allora
1: 1, 2, 3 signore e signori, da Damiano e Eleonora.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, diamo il buon weekend da Marco. Marco, buon weekend.

Ciao, sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4:30 alle 7, dal lunedì al venerdì.

fashion, the clumsy boot.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Ibarra Winery and Distillery crafts award-winning American sparkling wine in the heart of New Mexico. Discover our Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino

e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Lo sport, il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. Stasera Spagna-Belgio. Il tennis. Oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

L'ante in strada che diceva di aver ucciso la donna. L'uomo è poi stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Un piano iraniano per eliminare il presidente americano Donald Trump. Lo rivela il Wall Street Journal spiegando che a informare gli apparati statunitensi sarebbe stata l'intelligence israeliana. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai ma appesa a un filo. Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è allo stato attuale di 3.889. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Calcio, una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e conquista la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé, gli autori delle due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atalante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. È tutto, a più tardi.

10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon venerdì 10 luglio con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col Borgo Ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

aria di Cerignola nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite e poi si è presentato in caserma e ha confessato. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste di una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. Calcio: una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio, in programma stasera. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonublok ai transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato: Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo: Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo: oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

settimana è il preferito da tutti. Oggi sono sempre più numerosi i fan del venerdì. E l'apertura del weekend è comunque un'occasione buona per festeggiare, siamo o no in almanacca? Per questo numero quindi addirittura i coriandoli. E qui il nostro mega grazie. Cresce infatti sempre più la banda di voi radiosi. È proprio con la collaborazione di chi ci scrive su Facebook che completiamo i dati necessari a realizzare ogni puntata di almanacca. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti. Cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamo da punto

Miau da Simona Mattioli, anche oggi puntuali, flash da 7va World Life. In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione dell'immenso Gandhi. La civiltà di una nazione la si capisce da come al suo interno vengono trattati gli animali.

Oggi parliamo di una ricetta tipica della cucina cinese, molto apprezzata anche in Italia, il pongo alle mandorle. Ingredienti: 500 g di pongo, 130 g di mandorle pelate, zenzero fresco da grattugiare, 60 g di cipolle, olio di semi, salsa di soia, aglio e farina quanto basta. Tagliate il pongo a pezzi molto piccoli e infarinateli con la farina di riso. Tostate le mandorle per 2 minuti in una padella antiaderente. Scaldate l'olio di semi in un'altra padella antiaderente. Versatevi la cipolla e lo zenzero grattugiato. Aggiungete il pongo e fate cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. A questo punto versate la salsa di soia e 2 cucchiai di acqua calda. Unite le mandorle tostate e proseguite la cottura per 3 minuti.

La saggezza orientale dello J-Moment mostra una grande natura da Kyoch, metaforicamente riflessivo. Colpisci te stesso prima per capire il dolore che daresti. J protagonista nuovamente alla stessa ora. A domani, baci Elena!

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato.

volte basta un clic. Ormai intervengo in tutte le puntate di questo periodo. Ciao a tutti da Anna Principe. Altan, sottile come sempre, c'è il boom della comunicazione, tutti a comunicare che stanno comunicando. Comunicateci che volete dei vantaggi sul risparmio di tutti i giorni e vi accontenteremo. Cercatemi su Facebook, ma non chiamatemi Gold Quality Link.

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Parla spessissimo del leggendario foglietto che girava per la classe, ovvero la classifica del più bello che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare negli anni di scuola. All'epoca aveva altre sembianze, era grassissimo a detta sua ed era sempre nelle ultime posizioni. Fabri Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Mergio di Maranca.

Ecco un Vasco Rossi in versione ammiraglio. La musica mi rende un gigante. Riesco a trascinare tutti. Mi improvviso timoniere di un'immensa, affondatissima scialuppa. È un momento incredibile, io sono felice di farne parte, perché quando tocchi il cuore alla gente, sei ripagato con un affetto immenso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se cerchi buona musica e tanta informazione musicale, sei capitato nel posto giusto. Questo è Spazi con Max Mollica e Dino Super Di Gemmano. Dall'altra parte del vetro in regia abbiamo Charlie Ballabio, lo staff tecnico, oltre alla redazione di Magilla Radio Production. Benvenuti in nuova puntata di Spazi. Anche per oggi cercavamo buona musica e l'abbiamo trovata. Con noi in diretta telefonica c'è Alex Afilani.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, ciao, grazie a te innanzitutto, ben trovato qui su Spazi. Iniziamo subito col conoscerci, almeno i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici sono sempre lì presenti, orecchio teso per conoscere gli artisti che naturalmente ruotano su Spazi. Quindi parliamo un po' di te, vogliamo sapere come hai cominciato ad muovere i primi passi nel mondo della musica, qual è stato l'input che ti ha portato ad entrare appunto in questo bellissimo mondo e a sceglierlo come professione.
1: Sì, ma sai, guarda, è stato un percorso in realtà molto più lungo di quanto spesso capita di sentire, perché io sono sempre stato un grande ascoltatore di musica, ma ho cominciato a suonare intorno ai 15 anni, perché prima scrivevo, disegnavo. Ho sempre cercato il mio mezzo d'espressione, ma è intorno ai 15 anni che esplosa la mia passione per la musica e ho trovato veramente il mio mezzo. Quindi ho studiato chitarra, ho cercato di recuperare anche un po' gli anni perduti, perché comunque 15 anni già anche un po' abbastanza grande. Comunque volevo scrivere, volevo entrare nel mercato della musica. È stato un lungo percorso, però l'ho fatto sempre con l'obiettivo di arrivare a edificare, diciamo, il mio linguaggio. Quindi non solo la passione personale, ma la passione proprio per dire qualcosa attraverso la musica, e secondo me è necessario, soprattutto in un periodo dove il mercato è così rapido e quindi ti permette, da una parte ti obbliga, diciamo, a stare sempre sul pezzo, a dover uscire costantemente, e dall'altra c'è il pregio che effettivamente sì, avendo la possibilità di essere sempre collegati al mondo, c'è la possibilità di essere sempre attuali, quindi di scrivere continuamente su quello che accade, sotto un certo punto di vista è una sfida creativa.

0: musica e novità.
1: Qualcosa è cambiato, il titolo del brano per cui Alex Afilani oggi è qui con noi su Spazi. Lo ascolteremo al termine dell'intervista, però adesso Alex vogliamo sapere com'è nata questa idea per questo brano, chi ha collaborato nella sua realizzazione?
2: È un pezzo che è nato durante la prima esperienza di lockdown, quindi è un pezzo che nasceva da una necessità mia interiore di prospettare il mio cambiamento personale, non solo fuori nella realtà, quindi non solo il cambiamento sociale, ma proprio il cambiamento personale per ridimensionarmi, perché il mondo è cambiato decisamente, la nostra esperienza di vita è cambiata decisamente nell'ultimo anno. Parte da una predisposizione mia personale a cercare il cambiamento e di conseguenza poi cerco di renderlo universale parlando nella canzone di quello che è l'arte, cioè di quello che è il significato dell'arte, di quello che può essere l'arte in un momento così difficile, perché è chiaro che come artisti ci si può sentire bloccati in un momento in cui c'è qualcosa di più grande che sta accadendo e ci sembra difficile da cantare questa situazione, ci sembra difficile, le persone sono stressate, c'è frustrazione, come è naturale che sia, lo siamo noi stessi. E quindi la canzone è un viaggio nella creatività della storia dell'essere umano, cito dei film, cito delle opere artistiche, cito delle canzoni, cito dei grandi artisti e li metto tutti nello stesso calderone, quindi tutti nello stesso percorso umano che serve poi a questo cambiamento, cioè questo cambiamento che è prima di tutto interiore, perché bisogna rimodellarsi per affrontare la realtà di tutti i giorni. Dal punto di vista musicale invece avevo recuperato le sonorità della synthwave tipiche anni 80 che stanno tornando soprattutto in America, piano piano in Italia anche, e il pezzo l'ho prodotto insieme a Stefano Russo della Beat Up e voleva essere anche sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista lessicale nel modo di usare, diciamo, l'intreccio del testo, un tributo a Battiato che è il mio artista preferito, e il pezzo è uscito a febbraio, purtroppo poco prima che venisse a mancare il maestro, è una cosa che non avremmo mai voluto, è il mio artista, parlo al presente perché per certo. Me è sempre vivo, il mio artista preferito, era anche un tributo, sapevo che stava male e comunque avevo questa voglia di portare questo cambiamento mio personale hip hop anche grazie ai fondamenti della musica di Battiato, in dischi come La voce del padrone e L'arca di Noè, che sono stati principalmente quelli che mi hanno ispirato per questo brano, spero per l'imminente futuro comunque dal punto di vista musicale.
3: Allora Alex, con te si può parlare di arte a 360 gradi, perché musica, parole, ma anche solo parole, perché tu hai scritto un interessante libro.
2: Sì, ho pubblicato un libro a dicembre con la Dialoghi Edizioni, che è un editore di Viterbo. Parecchie idee, sempre me l'hanno dato, molte idee, però non avevo mai portato a fondo questa mia passione per la scrittura, che l'anno scorso, un po' perché c'avevo più tempo, un po' perché stavo sul divano senza fare niente e mi distrugge, ho cercato di strutturarlo e piano piano, visto che c'avevo un'idea, l'ho portata avanti. Alla fine, quando l'ho finito di scrivere, l'ho ricorretto, l'ho inviato a un po' di editori, ho trovato questo editore di Viterbo interessato, appassionato, specifico editore non a pagamento, perché nel mondo della scrittura è facile essere editati ma a pagamento no, questo non mi ha chiesto nulla, hanno creduto nel progetto, io ho avuto la possibilità subito di lavorare con un team di professionisti, correttore di bozze, editore, è stata subito una bellissima esperienza. Il libro si intitola Sotto le stelle del jazz e per chi, diciamo, è navigato coglierà subito la citazione dalla canzone di Paolo Conte, perché nonostante io non faccia jazz, comunque Paolo Conte è uno dei miei artisti preferiti e mi faceva piacere citarlo in questa annotazione del titolo del mio romanzo, perché poi c'è pure un significato. Non è un romanzo che parla di musica, perché il titolo potrebbe anche portare, diciamo, a travisazioni, è un romanzo nel quale parlo di alcune tematiche filosofiche, diciamo, detto così potrebbe sembrare palloso, no? In realtà sono inserite nel contesto di una storia e soprattutto che riguardano gli incubi, la concezione delle paure, che poi passando quel periodo, diciamo, è venuto spontaneo riflettere su alcune tematiche esistenziali che ho trasposto poi in romanzo.
1: Grazie ad Alex Afilani per essere stato con noi oggi qui su Spazi. Vi ricordo velocemente il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo anche che siamo su tutti i social, quindi cercando le pagine Spazi ci troverete velocemente. Mi raccomando, andate col vostro like. Siamo addirittura d'arrivo, quindi passiamo la linea al nostro caro ospite di oggi, Alex Afilani, per i saluti finali e la presentazione del brano.
2: Allora, ciao Max, ciao Dino, vi ringrazio per questa bellissima intervista, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto e vi rinnovo che potete ascoltarmi su tutte le piattaforme, su Spotify, su YouTube, su Bandcamp. Ho in uscita dei pezzi prodotti con Vincenzo Salvia, che è stato produttore di una delle colonne sonore di Stranger Things 3, quindi un'esperienza molto importante per me. Sono dei pezzi molto estivi, quindi è il momento giusto per ascoltarli. Vi lancio con questo pezzo Qualcosa è cambiato, e spero che sia cambiato anche nelle vostre vite.

Buongiorno dalla redazione. Almeno 11 vittime, 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Migliaia di sfollati e 19 dispersi. È questo il bilancio dell'incendio che ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Almeria, nel sud della Spagna. Il peggior rogo della storia dell'Andalusia. 4 delle vittime sono turisti britannici rimasti intrappolati mentre cercavano di scappare. Le fiamme non sono ancora state domate. E il fuoco avanza inesorabile nell'Alto Piemonte, dove un vasto incendio sta divorando i boschi dell'Ossola. Nelle ultime 24 ore la superficie di montagna devastata dal rogo è cresciuta in modo esponenziale, passando da poco più di 100 a oltre 600 ettari, stato di grave pericolosità per gli incendi in Val d'Aosta. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. È condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa per violenza sessuale ai danni di una hostess. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi, nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Un sospettato sarebbe già in caserma. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono ancora 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici. 1 migliaio le persone evacuate nella zona. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. Donald Trump nel mirino dell'Iran. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

saluto dalla redazione. Dopo due assoluzioni arriva una sentenza di condanna nel processo per violenza sessuale a carico dell'ex sindacalista della CISL che all'epoca dei fatti lavorava all'aeroporto di Malpensa e che abusò di una hostess. Il caso aveva suscitato un acceso dibattito per le motivazioni delle precedenti assoluzioni, in cui si sosteneva che la vittima avrebbe potuto sottrarsi agli abusi in 20-30 secondi. Un passeggero è rimasto ferito in Grecia a bordo di un aereo Ryanair dopo la rottura di un finestrino in volo. Data la quota e la velocità del velivolo, un Boeing 737, il viaggiatore è stato trattenuto da sua moglie seduta vicino per non essere risucchiato all'esterno. Il presidente della Repubblica Mattarella commemora uno dei più gravi incidenti ambientali della storia d'Italia. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso, in Brianza. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime del vasto incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Sono almeno 19 i dispersi da localizzare. In un'auto in fuga dalle fiamme trovati i corpi di 4 britannici, un migliaio le persone evacuate nella zona, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo. MotoGP è ancora un Aprilia tra caos davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e di Gian Antonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del Mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633

l'arrivo dell'estate, i sentieri delle Dolomiti bellunesi si affollano di escursionisti, ma aumenta anche il numero di incidenti. Per affrontare questa situazione, la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi ha rilanciato la campagna Montagna Consapevole, mirata a promuovere una maggiore cultura della sicurezza tra residenti e visitatori. A Borgo Valbelluna è stato avviato il nuovo piano degli interventi, con la presentazione del documento programmatico preliminare da parte del Consiglio Comunale. Questo documento rappresenta la base per la futura pianificazione urbanistica del Comune. Infine, Pedavena celebra 20 anni di rinascita della sua storica fabbrica con la Festa dell'Orzo 2026. Questo evento non solo segna un anniversario significativo, ma rappresenta anche un simbolo di ripresa imprenditoriale per il territorio bellunese. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Non ti scordare di me, di noi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi son solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano. Secondo il PM, Saidi è pericoloso e potrebbe colpire ancora. Conflitto Mosca-Kiev, raid di droni ucraini nel sud della Russia. Due depositi di petrolio in fiamme, uno sul Mar d'Azov. Kiev intanto denuncia, Mosca punta ad allargare l'offensiva a Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. 11 morti accertati, 8 feriti, almeno 19 dispersi, e questo è il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nel comune di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria, in Spagna. L'origine potrebbe essere nella caduta di un cavo elettrico, hanno spiegato le autorità. Italia nella morsa del caldo africano. Sono 48 giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler mollare la presa. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà una nuova escalation termica con punte fino a 40 gradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronta

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Dalle 14:30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia Trackhouse davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del Mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella settima tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 25.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi sulla vostra antenna del cuore, Chico Catenacci. Beh, del resto lo sapete meglio di me, questo è l'orario dell'aggiornamento di RAM 7 Va 25. Alta musica di qualità, c'è del pop, c'è del rock, anche l'italiana superlativa. Stavolta però partiamo da qualcosa che arriva dal di fuori dei nostri confini nazionali. Tecnicamente davvero ineccepibile il sound dei Frontline.

fino all'ultima goccia. New Entry di 7 giorni fa, i Piper, che sono venuti fuori con il loro album remasterizzato, ma questa è una bonus track. Can't wait. Intanto eccoli qua.

La seconda parte di questo aggiornamento di Ramstedt Virtual 5 in ripartenza dalla piazza 12, Michael Jackson con qualcosa di estrapolato dal recente film che ne ha ripercorso la storia, ma direi di più la leggenda, Human Nature in zona 12.

che intitola l'album, posizione numero 6, fare il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3 e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 5150, leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Work Is In. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2, e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: Che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal Centro Valanghe di Rabba venerdì 10 luglio 2026. La situazione generale. Il promontorio di alta pressione viene eroso da due depressioni chiuse. La prima dall'Europa dell'Est si porta verso i Balcani settentrionali, mentre la seconda ad occidente si avvicina alle coste del Portogallo. L'effetto della prima sarà convogliare correnti più fresche e moderatamente instabili sulla nostra regione, mentre quello della seconda sarà di richiamare una vezzone calda dal Marocco direttamente sul Mediterraneo centrale. Tutto ciò manterrà le temperature costantemente oltre la media, con solo un temporaneo raffrescamento domani e ulteriore aumento da lunedì. Il tempo previsto per oggi: annuvolamenti irregolari, localmente consistenti, assieme a venature via via più estese. Non si esclude qualche locale rovescio o temporale nel pomeriggio sera, un po' più probabile sulle Dolomiti, eventualmente anche di forte intensità. Venti deboli da nord-ovest, brezze nelle valli, a 5-15 km/h a 2000 metri e 15-25 km/h a 3000 metri. Tempo previsto per domani: alternanza di sole e nubi, con più sole al mattino e annuvolamenti più significativi al pomeriggio, specie sui prealpi, dal mezzogiorno. Tra notte e il primo mattino non esclusa qualche pioggia. Al pomeriggio aumento della probabilità di rovescio temporali sparsi, poi meno probabili in serata, anche se potranno perdurare più a lungo sulle prealpi. Temperature in lieve calo, su prealpi a 1500 metri minima 12, massima 15, a 2000 metri minima 11, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 16, a 3000 metri minima 5, massima 7. Venti deboli da nord-ovest, brezze nelle valli, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-20 km/h a 3000 metri. Domenica, in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento nel pomeriggio su prealpi, temperature stazionarie o in lieve aumento le massime. Probabilità molto bassa di precipitazioni per isolati rovesci nel pomeriggio su prealpi, generalmente assenti su Dolomiti. Temperature massime in lieve aumento in montagna, minime stazionarie e localmente in lieve calo. Venti in quota deboli o moderati da nord, brezza in valle, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. La tendenza per lunedì 13. Cielo prevalentemente sereno con qualche cumulo al pomeriggio in montagna. Temperature in aumento, soprattutto le minime e su valori ben oltre la media. Aumento del disagio da calore nei fondovalle più bassi. Venti in quota deboli moderati nel nord-ovest, brezza nelle valli. Martedì 14, cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio per modesta attività cumuliforme in montagna, che in isolati casi potrebbe non risultare del tutto innocua. Temperature sempre elevate e senza variazioni significative. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 4200 metri, sabato 4000 metri, domenica 4100 metri, lunedì 4400 metri, martedì 4300 metri. Prossimo bollettino 11 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. In Spagna 11 morti accertati, 8 feriti e almeno 19 dispersi nell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina verifica l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato su un volo Ryanair, dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze l'uomo era stato assolto, poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. A Wimbledon, il giorno delle semifinali maschili, i riflettori puntati sulla super sfida tra Sinner e Djokovic, che si giocherà dopo quella tra Zverev e Ferri. Intanto Sinner è sceso in campo poco fa per un allenamento. Attualmente a Wimbledon ci sono 28 gradi ed è molto meno caldo rispetto a ieri. È tutto, a più tardi.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da 2 capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna-Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere ha verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni

L'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai Championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia Trackhouse davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e diciannovesimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella settima tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: American Hot 100. I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, ben trovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con la storia delle classifiche Billboard e in particolare il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da un inizio estate dei primi anni 80, una chart dinamica e dominata da grandi artisti che in quel periodo si contendevano il primato assoluto con le loro produzioni. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi artisti e ai loro successi. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 7 luglio 1984.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100. Apriamo dunque la chart odierna e al decimo posto incontriamo l'unica new entry nella top 10 dei 100 motivi più venduti, programmati e ascoltati dal popolo americano di quel periodo. Si tratta di una canzone dal titolo Legs, eseguita da una rock band formatasi a Houston nel 1969. C'è tanta energia in questo motivo di ZZ Top. Numero 10, USA Hot 100.

0: Al numero 10 della HOT 100 c'era dunque Legs, un successo di ZZ Top, una rock band texana nata con influenze di musica country e blues. Il gruppo, che nel tempo ha mantenuto gli stessi elementi del trio iniziale, è ancora oggi in attività dal lontano 1969 e in questo lasso di tempo ha pubblicato 28 album in 57 anni di carriera. Dal 2004 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, qui in versione storica, grazie a Radio Phenomen Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine. Siamo al numero 9 con Huey Lewis and the Heart of Rock and Roll.

0: Dunque al numero 9 della Hot 100 Billboard c'era The Heart of Rock and Roll, un singolo firmato Huey Lewis and the News, una popolare rock band proveniente da San Francisco e fondata nel 1979. Ottennero un notevole successo grazie ai brani The Power of Love e Back in Time, entrambi inclusi nel soundtrack del film Ritorno al Futuro, il cult movie degli anni 80, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8. Qui incontriamo una power ballad inclusa nel soundtrack del film Footloose. Si tratta di Almost Paradise. Sono Mike Reno e Ann Wilson.

0: In salita al numero 8 della Hot 100 c'era Almost Paradise, una romantica canzone pop eseguita da due straordinarie voci, quella di Mike Reno, cantante canadese frontman dei Loverboy, e Nan Wilson, la voce degli Heart, una rock band statunitense formata essenzialmente dalle sorelle Wilson, Ann e Nancy. È un brano scritto da Eric Carmen che l'ha riproposto nel 1989 in un live tributo assieme a Mary Clayton ad un altro film musicale degli anni 80, Dirty Dancing.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo un altro gradino della chart odierna, siamo al numero 7, dove troviamo un ex number 1 di questa chart. Si tratta di un grande successo di Cyndi Lauper, una canzone che credo tutti conoscono, Time After Time.

0: Stazionario al numero 7 della HOT 100 c'era dunque Time After Time di Cyndi Lauper, un brano scritto da lei stessa e da Rob Hyman degli Hooters, che consacrò la sua popolarità internazionale e della canzone stessa. Fu disco d'oro in Italia, Germania, Giappone e Portogallo, disco di platino in Canada, Danimarca, Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Arrivati al giro di boa della chart odierna riferita alla Hot 100 del 7 luglio 1984, siamo al sesto posto, dove incontriamo un famoso artista di origine inglese, Billy Idol. Il suo hit single, tra le 100 canzoni più vendute di maggior gradimento nel mercato discografico statunitense, è Eyes Without a Face, numero 6, USA Hot 100.

0: salita al numero 6 della Hot 100 Billboard c'era dunque Eyes Without a Face, un popolare brano di Billy Idol, un cantante britannico nato a Londra il 30 novembre 1955. Prima della carriera solista ancora oggi attiva, fu il frontman dei Generation X e nel suo longevo percorso musicale ha pubblicato 16 album. Dal 2015 è diventato ufficialmente cittadino statunitense e dal 2023 ha ottenuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

0: se non tutti il parere.
1: Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In vetta alla Adult Contemporary Tracks il 7 luglio 1984 c'era Bebo Bryson, If Ever You Are In My Arms Again.
2: It all came so easy, all the loving you gave.

0: Dunque al numero uno dell'Adult Contemporary Chart c'era If Ever You're In My Arms Again, una splendida ballata di Robert Peebo Bryson, un cantante statunitense nato in Carolina del Sud nel 1951 e ancora oggi in piena attività. È vincitore di un Golden Globe per la canzone Beauty and the Beast, cantata in duetto con Celine Dion, e di un premio Oscar per il motivo A Whole New World, soundtrack del film d'animazione Aladdin, cantato insieme a Regina Bell.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Continuando la rassegna delle canzoni leader nelle classifiche di genere a marchio Billboard il 7 luglio 1984, siamo alla Top 100 del Pisan Tape, dove primeggiava l'album Born in the USA del grande Bruce Springsteen.

strepitoso album per il boss, dal quale vi segnalo altri singoli di successo come Dancing in the Dark, Cover Me, I'm on Fire e questo, I'm Going Down, numero 1, Top 100 LPs and Tape.

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 7 luglio 1984 c'era Born in the USA di Bruce Springsteen. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, dove svettava ancora il boss e Dancing in the Dark.

Dunque, Bruce Springsteen primeggiava nella classifica dei 200 album più venduti e in quella dei brani rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche americane, mentre al numero 1 della USA Black Singles svettava Prince e Wendell's Cry.

Solo un fugace ascolto per questo brano che troveremo per intero più avanti nella prossima Top 5, continuando la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard. Siamo alla Disco Action, dove in vetta ai motivi più ballati nelle discoteche USA all'inizio di luglio dell'84 c'era ancora il genio di Minneapolis e la sua band, ovvero Prince and the Revolution, con due brani, Wendell's Cry e 17 Days.

In vetta alle canzoni più ballate nelle discoteche a stelle e strisce il 7 luglio 1984 c'erano Prince and the Revolution e due brani, When Doves Cry e 17 Days. Continuando la rassegna odierna, siamo alla Hot Country Songs, dove al numero 1 c'era un brano di Conway Twitty, Somebody Needing Somebody. All the hits, the beginning of history.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta alla Hot Country Chart c'era Somebody's Needy Somebody, un motivo di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantautore e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso a soli 60 anni. A chiudere la panoramica di oggi, presa dalla Billboard Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero 1 della UK Singles Chart di quel periodo. In vetta ai singoli pop inglesi c'erano Frankie Goes to Hollywood e Two Tribes.

0: Il 7 luglio 1984 in vetta alla classifica inglese dei singoli pop più venduti c'era Two Tribes, una canzone antiguerra di Frankie Goes to Hollywood, un famoso gruppo britannico molto popolare negli anni 80 e prodotto dal grande Trevor Horn. Bene, e con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: In discesa al numero 5 c'era l'ex hit leader di questa chart. Ciò significa che tra poco scopriremo un nuovo number one. Si tratta di The Reflex dei Duran Duran, il famoso gruppo inglese capitanato da Simon Le Bon. Fu il loro più grande successo nel territorio statunitense. Infatti rimase per 2 settimane al vertice assoluto del countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, che qui state ascoltando in versione storica grazie all'archivio di Billboard Magazine, a Radio Fenomeni Hit Parade e alla voce di Paolo Giusti.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al 4° posto, siamo sempre più vicini al nuovo numero 1. Qui incontriamo Laura Branigan e Self Control.

0: Stazionario al numero 4 della HOT 100 c'era Self Control, un brano scritto dal cantante italiano Raff e contemporaneamente pubblicato come cover negli Stati Uniti da Laura Branigan. Fu un successo mondiale, arrivando fino al secondo posto nella dance statunitense e al numero 4 della Hot 100.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Continuando la nostra ascesa al countdown numero 1, siamo al terzo posto e quindi sul podio. Qui c'era un motivo in forte salita. Si tratta di questo successo delle Pointer Sisters, Jump for My Love.

0: Dunque al numero 3 c'era Jump for My Love, uno dei più grandi hit single delle Pointer Sisters, un gruppo pop statunitense formatosi ad Oakland nel 1969 e ancora oggi in attività. Una carriera lunghissima durante la quale hanno pubblicato 27 album e tanti singoli con le etichette discografiche più famose come la Atlantic, la RCA e la Motown Records.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Salendo di nuovo siamo al secondo posto dei 100 singoli più popolari in USA nell'edizione del 7 luglio 1984. Stazionario al numero 2 c'era il Boss e Dancing in the Dark.
3: Again.

0: Al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era dunque Dancing in the Dark, una canzone di Bruce Springsteen inclusa nell'album Born in the USA. È il singolo con più ampio successo commerciale pubblicato dall'artista statunitense. Infatti ottenne consensi in tutto il mondo e il videoclip diretto dal famoso regista Brian De Palma si aggiudicò nel 1985 l'MTV Video Music Award come Best Stage Performance. Bene, e con questo siamo alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo. E allora, da una costa all'altra degli States, il 7 luglio 1984, questo era il nuovo number one. Al numero 1, Windows Cry, Prince and the Revolution.
1: The American Hot 100.

0: Dunque, il 7 luglio 1984 la Hot 100 aveva un nuovo number one, When Doves Cry, una canzone scritta e cantata dal grande Prince, Roger Nelson, e inclusa nel suo album più famoso, Purple Rain. Fu disco d'oro in Nuova Zelanda e disco di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, The Most Popular Songs on the Planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Colloqui tra Israele e Libano sono confermati a Roma il 15 e il 16 luglio. L'ho detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della riunione Amici dei Balcani a Villa Madama. Abbiamo offerto la nostra disponibilità da agli israeliani e agli americani, ha sottolineato Tajani, spiegando che Roma diventa una capitale di pace. L'Unione Europea ha effettuato pagamenti nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Lo afferma il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis al termine della riunione del Consiglio Economia e Finanza. Dombrovskis ha detto che la cifra include il primo esborso da 3,2 miliardi. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni da uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta. Ha pensato di morire la 23enne sfregiata da un uomo mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto di quei drammatici momenti dell'aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti a colpire uno straniero senza permesso di soggiorno in Italia. Musica, sono stati polverizzati in mezz'ora gli oltre 550.000 biglietti destinati ai 10 concerti che Vasco Rossi terrà dal 6 al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Data l'alta richiesta, l'organizzazione fa sapere che se sarà possibile mettere in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. È tutto, a più tardi.
1: Maledizione, senza via d'uscita, come la stessa canzone per tutta la vita.

ti fa freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Salito a 23 il bilancio dei dispersi dell'incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. 12 sarebbero invece le vittime, ma il bilancio rimane provvisorio. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi e sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Dramma sfiorato invece su un volo Ryanair dove un finestrino si è rotto rischiando di risucchiare un passeggero serbo di 61 anni. L'uomo avrebbe riportato lesioni al collo e ustioni, 4 in tutto i passeggeri portati in ospedale. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza allo scalo di partenza dopo 57 minuti di volo. Il presidente Mattarella è tornato a Seveso a 50 anni in uno dei più gravi incidenti della storia italiana quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici dell'Ichmesa. Alla cerimonia di commemorazione il capo dello Stato ha parlato di quanto successo come di un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in UE. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
3: Pronto? Sì, pronto signora, scusi, no, gentilmente, alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Dicevo alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Se ha più di 15 articoli dovrebbe andare nell'altra cassa.
4: Senta, io sono a casa, non sono in cosa da comprare, dai.
3: Ah, non è al supermercato?
4: No.

0: E siamo noi di Supermarket Show, cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Con voi sempre Daniele Dalmuto ad accompagnarvi all'interno del nostro bizzarrissimo supermercato. Ultima puntata della settimana, ovviamente straricca di situazioni improbabili ma altamente imbarazzanti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

E come ultimo santo della settimana di oggi ricordiamo San Melatino della lampada spenta. San Melatino era un elettricista ante litteram durante il Rinascimento, aveva l'abitudine di piazzare lanterne ovunque anche dove non servivano, perché la luce prima o poi serve sempre. Una notte, durante un temporale, tutte le luci si spensero tranne una, nella sua cella. I confratelli lo trovarono che pregava davanti alla fiamma viva dicendo: la luce non viene dall'olio ma dalla fede che non si spegne. Da allora è patrono di chi non trova l'interruttore giusto della casa o nella vita. Lo invocano anche i tecnici elettricisti e gli studenti che studiano al buio.

0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi. Gentilmente, cosa possiamo aggiungere, quindi?
1: Dove?
0: Alla storia che abbiamo letto adesso.
1: Io non ho parlato con nessuno.
0: No, no, noi abbiamo letto di San Melatino, se ha sentito.
1: No, che mi interessa niente.
0: Vabbè, ma che facciamo, scusi?

0: Scusi.
1: E cosa deve fare? Chi è lei?
0: L'almanacco, abbiamo letto San Melatino della lampada spenta.
1: No, io non ho capito, non ho niente da fare con voi.
0: Sì, ma cosa possiamo aggiungere a chi ci sta ascoltando? Solo per quello, poi la saluto.
1: No, dite quello che vi pare.
0: Possiamo
1: io non c'entro, cosa devo dire?

Due androidi si sfidano sul ring, replicano jab, gancio e knockout. Ecco cosa c'è dietro: jab diretto, gancio montante, front kick, tutti colpi andati a segno. Ma a sferrarli non sono stati kickboxer in carne ed ossa sul ring allestito a Hangzhou nella Cina orientale. Si sono affrontati due robot umanoidi nel corso della World Robot Competition organizzata dal China Media Group. Un arbitro umano ha diretto l'incontro, ma per il resto è stato tutto affidato alla tecnologia: caschetto, guantoni e movimenti rapidi in un match che ha simulato in tutto e per tutto un combattimento professionale.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, signora Augusta?
0: Sì?
1: Pronto, scusi se la disturbo. No, gentilmente, Santa Lucia, quindi, la canzone.
0: Ho capito. E loro cosa serve?
1: No, siccome
0: cosa vuole?
1: Dobbiamo parlare di Santa Lucia, ma della canzone, volevamo chiederle se lei volesse cantarci qualche strofa.
0: Ah, no, no, no, no, no, no, no.
1: Non canta?
0: No, no, no, no, non canta. Sono vecchia, mi vergogno.
1: Ah, ci mancherebbe altro. Allora, scusi il disturbo, buon proseguimento.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Santa Lucia, traccia di De Gregori che richiama il folklore partenopeo, il mare, l'evocazione della tradizione dentro il contesto contemporaneo. In versione live assume una grazia particolare. La semplicità della melodia contrasta con l'energia del palco. Nell'album è presente come momento solista di De Gregori senza necessariamente un duetto esteso con Dalla, creando un cambio di tono all'interno del concerto. Offre raffinatezza e calma e in mezzo all'alternanza di momenti più energici, contribuendo alla varietà dell'album.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non

0: Pronto?
1: Sì,
0: ecco, insomma, alla fine la scelta di cantarlo da solo senza duettare con Dalla sembrerebbe stata una scelta azzeccata, ecco.
1: Guardi che forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei la condivide il fatto che l'abbia fatta da solo o era meglio in duetto sempre con Lucio Dalla?
1: Non so di cosa stia parlando.
0: Del disco Banana Republic.
1: Non lo so, non so, non mi interessa.
0: Non l'ha ascoltato mai lei, scusi, chiedo perché.
1: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, Supermarket Meteo, gentilmente se ci potesse indicare così la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Bologna.
2: No, va tutto bene.
1: Ah, giornata soleggiata quindi.
2: Tutto bene, io lo saluto perché sono impegnato per altre cose.
1: La ringrazio, buona giornata.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto girettino con il carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con noi oggi Antonino Fiorello con il singolo Stringimi Forte, che intanto vi presento. Antonino, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao.
0: Ciao Antonino. Allora, Stringimi Forte, questa canzone tocca un tema purtroppo drammaticamente attuale, raccontando gli ultimi istanti di un soldato in trincea. Nonostante l'orrore e la solitudine della guerra, il brano si

0: chiude con un messaggio di speranza legata all'amore. Come si riesce a tradurre in musica un contrasto così forte tra la tragedia del fronte e la forza di un ricordo felice?
1: Allora, è una domanda interessante e difficile da spiegare in pochi minuti, in poche parole, però l'idea permeante era quella di trasmettere la sensazione che all'orrore della guerra e al terrore di morire in solitudine al fronte, probabilmente dimenticati anche da Dio, la forza dell'amore può darti appunto quella speranza che comunque un futuro ci sarà per l'umanità, intendo.
0: Beh, certo, poi ad oggi che stiamo vivendo in tante parti del mondo delle situazioni di guerra, che è paradossale che nel 2026, ormai siamo nel 2027, ci siano ancora guerre in giro per il mondo, però purtroppo la bramosia di acquisire il terreno, di potere, spinge l'uomo ancora a combattere, a uccidere, e questo non è una cosa sicuramente bella. Il brano Antonino fa parte di un progetto più ampio intitolato Di musica e parole colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale. Ecco, spiegaci come si inserisce questa canzone all'interno di questo percorso e cosa ti ha spinto a dare voce proprio al vissuto interiore di un soldato.
1: Allora, l'idea è... Innanzitutto amo definirmi un cantautore errante, un artista che trasforma in gioia le gioie, appunto, in musica, che trasforma in musica le gioie, i tormenti e i piccoli turbamenti che derivano dal quotidiano. E da qui, siccome i turbamenti possono essere sia emotivi, sia di gioia che di dolore, nel quotidiano, come hai detto tu poc'anzi, c'è tanta guerra nel mondo, cioè siamo tanto bombardati da queste notizie brutte che arrivano, e a volte anche vicino casa, ecco, non troppo lontano, anche se questo non fa nessuna differenza, ovunque sia, insomma, la guerra è sempre negativa, è una cosa bruttissima. E io ho voluto dare voce a questa sensazione che ho avuto, questo, insomma, di guardare, appunto, di esprimere come si poteva sentire, con le mie parole ovviamente, un uomo che capisce che il suo momento è arrivato, però non vuole smettere di credere che l'uomo può farcela, che c'è una speranza, ecco. E quindi, come dicevi tu prima, sebbene i temi trattati sono terribili, la canzone si conclude che l'amore, l'umanità che c'è nell'uomo dovrà per forza vincere, altrimenti sarà l'estinzione, o no?
0: Esatto, ed è quello che ci auguriamo fortemente anche noi. Antonino, allora, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti da dare a chi ci ascolta, ovviamente per approfondire la tua conoscenza sul web e eventualmente anche ascoltare altri tuoi lavori.
1: Allora, ovviamente sono presente su YouTube come Antonino Fiorello, cantautore, e poi tutti i social, da Facebook, Instagram, sempre come Antonino Fiorello, cantautore, e poi ho un sito che si intitola Musica in Parole, un punto d'incontro di autori e compositori indipendenti, dove ognuno di noi, o tutti quelli che ne fanno parte, pubblicano le proprie canzoni, le proprie esperienze, e danno notizie anche ai propri followers, insomma, di quello che uno fa, i propri progetti. Quindi Instagram, Facebook e YouTube naturalmente sono quelli che vanno per la maggiore. Su YouTube, per esempio, il brano precedente a Dimmi Forte ha quasi totalizzato 60.000 visualizzazioni.
0: Un bel successo
1: che è il brano che in precedenza abbiamo presentato, che è Vertigine. E quindi su Stringimi Forte, a breve, con Raffaele Montanari, che ringrazio pubblicamente, della PMS Studio, faremo un altro video, e quindi cercheremo di sfruttare il volano che ci ha dato appunto vertigine. Se mi permetti, volevo ringraziare una persona in particolare.
0: Prego.
1: È un amico che si chiama Carmelo Marzà ed è di Mestre, in arte Mondo Melo, che è colui che ha realizzato la copertina del disco, che a mio avviso è bellissima.
0: Perfetto, Antonino, lo salutiamo calorosamente anche a noi. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e a questo punto ci ascoltiamo Stringimi Forte. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì?
1: Salve, scusi il disturbo. Guardi, per la, oggi pomeriggio, appunto, per la, il passaggio della ciclistica, quindi tutto a posto, organizzati per il discorso del, del tè? Del tè?
0: Io non so niente.
1: No, perché noi abbiamo, scusi, quelli che controllo, perché sono il, uno degli organizzatori della ciclistica di oggi. Allora, noi abbiamo come punto tè caldo, abbiamo un attimo... Andrò, giusto?
0: No, io no, io sono...
1: Sì, via 295, Lucca.
0: No, che dovrei fare? Che sarei io? Io non ho capito nulla.
1: No, deve passare, deve passare la gara ciclistica, no? Oggi pomeriggio un po' sul tardi, siccome è freddo di, quando, in queste stagioni qua, e c'è, sì, il punto tè caldo. In pratica lei le dovrebbe essere arrivato lo stand da mettere sulla strada con il gazebo.
0: Non mi è arrivato nulla, io so le cose da lei ora, punto.
1: E come facciamo, scusi?
0: Ma che ne so io? Io non so nulla da nessuno.
1: Ma mi perdoni, ma se non ha lo stand, bisognerà che, se uno vuole il tè, lo faccia salire su in casa. Dove lo mettiamo il tè caldo?
0: Ma,
1: scusi
0: una cosa, ma se io so di questo fatto ora, in questo momento da lei.
1: Ma lei, scusa, ci
0: rende conto di quello che mi dice?
1: Ma lei, ecco, è ciclista? Lei è ciclista?
0: No, io non sono ciclista.
1: E com'è possibile che abbiamo il suo nominativo allora, scusi?
0: Ma ne so io dove l'avete trovato e come l'avete trovato.
1: No, no, ma noi, a me è stato dato dall'organizzazione. Non so se sia stato un caso di omonimia o abbiano fatto confusione.
0: No, hanno fatto confusione. Io so di questa cosa, lo so in questo momento che me lo dice lei.
1: Ascolti, così per fare... Lei non ha possibilità magari con due pentoloni del tè caldo così da...
0: No, no, io no. Non sono neanche, diciamo, nella condizione di poter fare queste cose.
1: No, il problema è anche se devono, se hanno bisogno del bagno, come fanno quindi se devono andare in bagno? Può dare almeno l'usufrutto del bagno?
0: Come, che gli devo dire io? Tra l'altro nel pomeriggio io ho una riunione, non ho neanche la possibilità di, non so a che ora, ecco. Poi non,
1: verso le 18 dovrebbero passare.
0: Ho capito, ma trovi qualcun altro, perché io non ci sono.
1: Eh no, perché come punto te, punto pp hanno questo civico. Non vorrei che si arrivasse poi la processione di gente che suona per andare in bagno.
0: No, no, io la casa la trovo chiusa, stia tranquillo.
1: Come facciamo? Non ha un VC da mettere fuori, un VC chimico a volte da mettere?
0: Non c'ho niente, non c'ho niente.
1: Una tinozza, ci mettiamo un coperchio.
0: Guardi, non ci sono, trovi qualcun altro, perché io non posso fare niente.
1: Perché adesso su due piedi è difficile organizzare tutto da zero. Cioè...
0: dovete pensarci prima, nel senso di fare dei controlli prima, se c'era qualcuno.
1: No, ma io ero convinto che fosse tutto già a posto, per quello ho chiamato per avere conferma.
0: Si rivolga a chi ha fatto prima di lei questa operazione, io non lo so.
1: Quindi
0: no,
1: neanche il bagno, cioè solo liquido,
0: no,
1: perché
0: non c'è niente.
1: Per il solido c'è un'altra famiglia.
0: No, io non ho assolutamente la possibilità di fare qualcosa.
1: Mi dispiace, perché ormai abbiamo problemi.
0: C'è anche un difetto fisico, non posso io dare a fare queste cose.
1: Non può neanche mettersi lì a servire del tè, quindi.
0: No. Sicuramente non posso fare.
1: Comunque, se dovessero suonare stasera insistentemente, non risponda allora, perché sa che sono quelli della ciclistica, che eventualmente a sto punto facciamo così, sennò come faccio a disdire, a dire non è più quello il punto pp?
0: Lo faccio lei, io come fare.
1: Va bene, allora ci arrangiamo, vabbè, grazie, buon proseguimento.
0: Bye.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, chi parla?
1: Pronto, salve, pronto, prego.
0: Scusi, chi parla?
1: Dica.
0: Ah, è stato lei che ha telefonato a me?
1: No, cosa diceva prima? Ha detto pronto.
0: Non so chi è.
1: No, lei ha detto pronto, io ho detto dica, mi dica, prego.
0: Io non ho niente da dire.
1: Cosa fa? Mi chiama e poi non dice nulla.
0: No, io non l'ho chiamata, è stato lei che ha chiamato me.
1: Ma lei l'ho chiamata?
0: Sì.

0: Pronto?
1: Ma ancora lei?
0: Sono ancora io.
1: Scusa, ma ancora mi ha chiamato ancora?
0: Io non ho chiamato nessuno, a lei.
1: Ma lei mi ha chiamato? No, lei mi ha chiamato adesso. Dica allora, cosa voleva prima, mi ha attaccato?
0: Ma io non ho né chiamato.

0: pronto?
1: Pronto, pronto. No, scusi, merito a quella signora di prima che diceva che non aveva chiamato.
0: Ma chi è che parla?
1: Quello che dicevo io prima, anche con la signora. Faccio pronto, lei continua a dire cosa ha chiamato io, ho chiamato lei.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: E prima chi ha chiamato allora? Prima.
0: Ah, me lo dice, ma scusi, io sono arrivata a casa adesso, ero anche fuori.
1: Ecco, però se adesso lei non ha chiamato, giusto? Non ha chiamato lei.
0: Sì, prima, io non l'ho chiamato.
1: Ecco, prima hanno chiamato, allora prima ho detto cosa voleva e la signora mi ha risposto anche male, giustamente. Allora chiedo con lei che cosa voleva.
0: Ma io non ho chiamato.
1: Sì, ma cosa voleva adesso? È quello che volevo capire.
0: Io non volevo niente perché io non ho chiamato, ma scusi, mi ha preso in cambio?
1: No, non ha capito, prima la signora non voleva niente, adesso ho chiamato lei e lei ha detto che non c'era prima, giusto?
0: Sì, io non c'ero e non l'ho neanche chiamato.
1: Ecco, allora cosa voleva però?
2: Sei uno scherzo.
0: Ma io non voglio niente perché io non ho chiamato.
1: No, ho capito, ma lei ha detto che non c'era, ho detto quando non c'era, cosa voleva prima?
0: Io non volevo niente, ho detto io non ero a casa, non ho chiamato neanche adesso.
1: E quindi chi ha chiamato?
0: Ma la dice a me, scusi, chi ha chiamato? Io sono arrivato adesso, non l'ha chiamato nessuno.
1: No, perché adesso non mi ricordo se ho telefonato io o quell'altra signora.
2: Pronto, chi è?
0: Qui ce n'è solo una delle donne, quindi non ce n'è un'altra.
1: Quindi è solo lei?
0: Sì.
1: Allora a posto, la saluto.
0: Ah,

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ancora non ho capito chi ha chiamato quell'altra, perché la signora non era in casa, però non sapeva cosa voleva. Ma mentre l'altra signora ha risposto in malo modo, non si sa chi dei due voleva dire qualcosa. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: robusta propulsione della mia generazione.
1: Bentrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio della madre, lo studente di 20 anni residente a Milano, fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo, dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi è il bilancio provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte. Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint. È tutto, a più tardi.

Per la DJK7 che continua, la nostra console che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villa Rosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole Adriatica, perché è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11, e sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali, chissà se poi allunga

0: pericolosa, così monella, diciamolo pure, però dicevo, mamma mia, è proprio una stangona altissima e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, è vero comunque. Allora, 1,82 m comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli. A me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti. Una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti.
1: Ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo che faccio, quindi sono monella, è vero che sono monella.
0: Eh sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare un attimino,
1: tutto.
0: Da sistemare al New Garden, perché sapete che noi maschietti sono tremendi. Allora, a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina, io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, credo, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio, la poliziotta, va tanto, no, nelle nostre fantasie. Però poi dopo c'è, ben quotata direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no? L'assistente delle pulizie. Però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
1: Esatto.
0: Allora, un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, grazie Giorgina. E allora, ecco qua la zona 25 con Metaboy and Samsara, questa è Yala AFG. A tutto

Ogni super specialista del mondo della dance prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pulendo in automatico per l'azienda, la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora, racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice è impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che

0: fai col sorriso, con molta spensierata.
1: Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli scioni locali a tema golf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho pulito lo spillo di Cruciani, se vuoi vengo a spulire anche il tuo.
0: sarebbe bello. Okay, ecco, quindi sei stata anche da Cruciani a fare delle operazioni del genere.
1: Allora, sono stata anche un anno e mezzo a Striscia la Notizia come attrice comica, che trovavo fuori da Montecitorio ai politici.
0: Bene. Sì. No, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia. Certo. Sì, qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo quando ti vedo in azione non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no? di fantasie, no? Comunque veramente sei forte, certo. Creativa, e poi è questa ironia, questa, perché sai insomma cosa piace ai maschietti e quindi provochi, ma è una cosa abbastanza, no, spensierata. E adesso hai spostato nei locali, quindi il locale notturno che va da noi sulla costa adriatica fortissimo è questo New Garden. Salutiamo Mister Ago che ti ha voluta a tutti i costi, ma anche tutti quanti gli altri dello staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Insomma, e quindi non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo, ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10-11 dalle parti del Tortoreto. New Garden al Tortoreto, Villa Rosa. Guarda, mi fai perdere il senso del
1: figurati dal vivo, amore.

0: Qua, eccoci qua, tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo sì snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Ezra Nuray, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebisonda da quando lei è apparsa con i suoi 1,82 metri a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, mi faceva troppo ridere.
0: insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, e quindi
1: esatto.
0: Però diciamo queste grafiche a volte sono disorientanti e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede, più gente viene, scusa. Se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se sulla costa ci sono e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare si può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Non sono io, e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, cosa, no, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppo spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia a seconda di ogni persona che porta sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti, ecco.
0: Arrivi proprio con il classico, come si chiama, il piumino, no?
1: Il piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ho fatto i panni, il panino, tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16 10 e sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva con Molella.

0: che porterà Molella molto molto in alto, e quindi lo abbiamo avuto anche qui in telefonico, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché stiamo con Giorgina che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento, effetto disorientamento totale, perché ho detto Tortoretto, siamo da quelle parti, però in realtà Villa Rosa, tu potresti fare anche la maestrina della penna rossa, perché sicuramente
1: sto preparando un nuovo show e a tema maestra, infatti.
0: E vedi, hai già iniziato con me, perché in effetti io ho detto, ma lo so benissimo, perché vado e qui Martin Sicuro è delle parti mie. Villa Rosa è una località di Martin Sicuro dove c'è appunto il New Garden, quindi scusate se ho disorientato, ma tutti sanno che quando si dice
1: io ti aspetto, devi venire dal vivo, eh?
0: Sì, ma poi dopo facciamo l'intervista in TV, quindi se sarai disponibile sarò contentissimo. E allora, perfetto. Allora Giorgina, che ti devo dire? Grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata. E niente, ti aspettiamo, perché ormai mancano poche ore. Venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, penso di darvi dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club,
0: eh? Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Alla
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina veramente elemento irresistibile, mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle e tutto quanto il resto, ma ci vedremo e la vedremo anche su seteva.tv. Per adesso Ale Danger, che è stata direttamente recentemente proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare, quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché sto parlando così.

che vabbè, le puntate sono movimentate d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse, poi quando ci sono quelle super frizzanti, e in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose davvero

Abbiamo così velocemente ricordato anche il motivo della numero 9. Saliamo ancora più in alto, siamo addirittura in top 7, ormai tra le 7 chiavi del ritmo, con più

sotto la bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci si ferma mai. E allora Lady Gaga con Do You See Runaway, è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso vi voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: fine perché siamo età.
1: Buonasera dalla redazione. Almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui il presidente ucraino Zelensky, si riuniranno a Parigi il 13 luglio. La coalizione dei volenterosi intende intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. L'obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui di pace. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il piano di ucciderlo. L'ha ammesso il presidente americano parlando col New York Post. Intanto Trump conferma che il cessate il fuoco in Medio Oriente è terminato. L'attentato a Sigfrido Ranucci, è stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares. Factotum di Walter Ravitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo ricoverato al Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri e domenica sfiderà il vincente del match tra Sinner e Djokovic. Da lunedì inoltre sarà il nuovo numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz. È tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferry. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick-Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul Meet. Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final 8 della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

Buonasera dalla redazione. L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro. I 007 americani stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza attorno a Trump alla luce delle minacce di morte al presidente. I servizi segreti potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza presidenziale. È stata perquisita l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report.

Sigfrido Ranucci. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Ha confessato l'omicidio della madre e lo studente di 20 anni fermato per aver ucciso la 58enne Lorella Capano nella seconda casa di famiglia a Sanremo. La missione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto. La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un 32enne bellunese è stato arrestato dalla squadra mobile di Belluno dopo il rinvenimento di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. L'uomo, incensurato, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione rientra in un servizio più ampio di contrasto al traffico di sostanze illegali. Nel tardo pomeriggio di ieri, un parapendio è precipitato in località Saline, sopra Funes di Chies, causando il soccorso di un cittadino francese di 67 anni, rimasto immobilizzato a seguito della caduta. L'eliambulanza Falco 2 ha raggiunto l'area per prestare assistenza e trasferire il pilota a Belluno. Sempre ieri, il soccorso alpino ha effettuato 3 interventi in poche ore, rispondendo a richieste di soccorso tra Alpago, Sorapis e Auronzo. Questi eventi evidenziano l'importanza della presenza di equipaggi specializzati in situazioni di emergenza in montagna. A Borgo Valbelluna è stato avviato il nuovo piano degli interventi, con la presentazione del documento programmatico preliminare da parte del Consiglio Comunale. Questo atto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un nuovo strumento urbanistico, in conformità con la legge regionale 11/2004. Infine, la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi ha rilanciato la campagna Montagna Consapevole, in risposta all'aumento degli incidenti e delle richieste di soccorso, che ha registrato oltre 1.300 interventi nell'ultimo anno. L'iniziativa mira a promuovere una maggiore cultura della sicurezza tra residenti e visitatori delle Dolomiti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.

0: sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
1: Che dite ragazzi, ci siamo? Nonostante il caldo, sì, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il nostro Let the Music Play in versione estesa, in extended version, per questo venerdì 10 luglio 2026. Siamo in piena estate, siamo sotto un caldo opprimente, vabbè, le classiche cose che si dicono in questa parte dell'anno. Allora, facciamo così, siccome siamo ripetitivi, direi di smetterla e andare con il primo pezzo di oggi, che è una canzone ovviamente dedicata all'Afrotime, che apre sempre il nostro appuntamento. Produzione Made in Italy, Baldelli e TBC. Baldelli e TBC sono stati due grandi DJ che si occupavano soprattutto di afro, funky, brasiliana, tutto ciò che non era commerciale. Oggi li ritroviamo con questa Antemma Namma Tamma. Sì, lo so, se lo dite velocemente è un macello.

ha detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Eccolo qua il grandissimo Giorgio Moroder, o Moroder, con Let the Music Play. Qui era prima ancora di incontrare la meravigliosa Donna Summer, che poi ne è stata anche la signora. Va bene, questo è il primo dei due singoli dedicati al disco degli anni 70. Passiamo ora al secondo, prima poi di inoltrarci negli 80. Qui abbiamo The Fox, Get Off.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: E quando sono le 21 e 19 minuti primi, a testimonianza che siamo rigorosissimamente in diretta, ragazzi, in questo venerdì 10 luglio 2026, in Let the Music Play in Extended Version entriamo nella musica dance degli anni 80 con Al Corley e questa sua Square Room.

Di Al Corley nella metà degli anni 80 ci aveva regalato questa Square Room, lui che si era fatto conoscere in Italia soprattutto per la sua partecipazione ad una soap opera negli anni 80, i vari serial televisivi si chiamavano così, eh. Ma intanto ragazzi noi proseguiamo il nostro percorso, siamo nel 1985, loro si chiamano Boytronic, questo è un pezzo che io ho amato tantissimo. Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play in Extended Version, questo è l'appuntamento del venerdì sera rigorosamente in diretta con Marco Mari, dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Quindi vi regaliamo le migliori canzoni di quel periodo. E questo sicuramente fa piacere a chi quegli anni li ha vissuto e magari ci pensa con un pochino di nostalgia, forse anche un pochino tanta, anche perché poi tantissime delle discoteche che all'epoca venivano affollate da schiere di virgulti giovanotti leggiate fanciulle non ci sono più, magari vengono riproposte con delle commemorazioni danzanti nelle varie sagre di paese, eh? 50 anni di questo, di quel locale, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, adesso mi taccio. Lei, Nice Satellite.

I grandissimi Pet Shop Boys, che a partire dal 1985 ci hanno regalato tante tante tante belle canzoni. Questa era dell'86-87, un album meraviglioso quello, non ce n'era una da buttare via. E con questa Paninaro hanno celebrato proprio un'epoca, l'epoca dei paninari, proprio un fenomeno che poi è partito da Milano, ha raggiunto tutto il mondo, persino la Gran Bretagna, dalla quale arrivavano i Pet Shop Boys, Pet Shop Boys che sono ancora in giro a fare serate. Recentemente sono stati anche in Lombardia e quindi, ragazzi, hanno fatto ballare un sacco di gente. Lo hanno fatto negli anni 80, lo hanno fatto negli anni 90 e riescono a farlo tuttora adesso.

Cosa è successo? È successo che se ne sono andati i Pet Shop Boys ed ora arriva una band tutta italiana. Siamo nel 1986, loro si chiamano Scotch, da 3 anni fanno ballare il mondo con le loro canzoni. Avevano iniziato con Penguins Invasion, prima strumentale, poi vocal. Poi ci hanno aggiunto un altro po' di canzoni, tra le quali Disco Band, tra le quali anche questa Mirage, che oggi vi vogliamo riproporre.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, desk, desk. E quando sono le 21.43, amici, siamo rigorosamente in diretta con Let the Music Play in Extended Version. Eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Una canzone e poi entreremo negli anni 90 che chiuderanno il nostro appuntamento, come nostra consuetudine. Is it time to get funky?

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E così ragazzi, siamo entrati quando sono le 21:49 minuti prime nell'ultima parte di Lette dei Music Play in Extended Version, quella che dedichiamo alla dance degli anni 90. Partiamo con Acione, AC1, produzione italianissima. Qui siamo proprio sul finire del decennio e del secolo novecento. Singa son, na na, na ni na na na. Ricordate, vero?

pezzo di fine anni 90 ad uno di metà anni 90. Passiamo a Baby Baby. Lei si chiama Corona. E alle spalle di Corona chi c'era o chi c'è? Il grande Francesco Bontempi, in arte Limarro.

Dopo l'enorme successo di The Rhythm of the Night ottenuto l'anno precedente, il buon Francesco Bontempi Limarro ha pensato bene di bissarlo con questa Baby Baby, che ci ha portato alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Chiudiamo in bellezza con un'altra prelibatezza made in Italy, sebbene lei, regina, è brasiliana, puro sangue. Chiudiamo così il nostro spazio di oggi. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e ci ritroveremo, a Dio piacendo, il prossimo venerdì, quando ne avremo 17 luglio, però oggi siamo al 10, quindi chiudiamo qui. Ciao a tutti, alla prossima!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Le dedichiamo Forever Friends in ascolto a sua moglie Elisa. Ciao Manuel, amico mio, volevo salutare anche i miei colleghi del corso di Arzignano, va bene, grazie, ricordando anche la sua mamma Antonia e tutti gli amici in ascolto. Quindi grazie, grazie Manuel, scusa. Ok, andiamo con DDV, andiamo con Alberto di Treviso, Fabio, San Giorgio delle Pertiche, siete in tantissimi, grazie, grazie. Allora scriveteci, interagite, Maria Grazia di Sottomarina, Arianna di Chioggia, in quanti siete ragazzi? Agostino di Villaggio Norge, anche lui sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo di cuore, ciao Ago, fratello milanista, condivide con noi la passione per questa squadra storica, quindi grazie, grazie, complimenti, bellissima musica, dice il Manuel, grazie Manuel, sempre attivo e partecipe, veramente a volte gli tiro le orecchie, ma lui è solo da ringraziare perché ci ascolta veramente da tantissimo tempo ed è sempre partecipe, come piace a noi. Allora, se volete partecipare anche voi, vi ricordo il numero per entrare in contatto, che è il 349-7267-647 via SMS, quindi semplici short message service, che vuol dire messaggini di testo semplici. Se invece non volete mandare SMS ma preferite Telegram e WhatsApp, ci siamo anche lì, quindi contattateci senza indugio, senza esitazione, senza timidezza al 349 7267 647. Allora vi dedico la parte finale di Forever Friends, disco del cui presente Lorenzo Speed, come mi ha insegnato a dire Sandro Bianda, il cui presente, non il sottoscritto, perché in realtà non stiamo sottoscrivendo nessun accordo, nessun contratto, siamo qui per voi e quindi live for you, on air, on stage, now, nel qui e ora, con Lorenzo Speed, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Tra poco vi faccio ascoltare un disco della mia amica Saeia, vi porto in Liguria, nella città di Genova, e andiamo ad ascoltare la sua Vieni Pa'.

A proposito di Manuel, abbiamo tanti nomi omonimi, abbiamo tanti Simon che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano, li salutiamo tutti, abbiamo tanti Manuel che ci ascoltano. Un saluto speciale a mio fratello Gran Fico, come lo chiamo io, Gran Fico ufficiale, perché realizza anche le nostre locandine visive, digitali. Manuel Marchioro Monte di Malo, saluto anche la sua famiglia, Edi, Mario, Roberto, tutti i nipotini, tutta la famiglia, veramente persone speciali, sempre nel mio cuore. Quindi salutiamo anche gli amici di Monte di Malo, Vicenza.

0: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spiti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spiti.
1: Eccolo qua, a proposito di Genova, è arrivato anche Antonio, salutiamo anche lui, salutiamo tutti gli amici della Riviera Ligure, bellissimo mare. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di fare una serata a Rapallo e quindi saluto anche Donatella, Lorella, tutti gli amici della zona lì, eh.

scatenato l'amico Massimo Giancola con questo Fuggire Via, e prima invece era la nostra amica Saeia direttamente da Genova, Liguria, con la sua Vieni Pa, quindi da una zona di mare, Genova. Tra l'altro, sì, bella città che tra l'altro ho visitato anche in gita scolastica all'epoca. Magari se volete dirci dove avete fatto voi le vostre gite scolastiche, potete scrivercelo via SMS, WhatsApp e Telegram al numero che è il 349-7267647. Io sono stato in diverse città anche in gita scolastica, ricordo bene Lione, Grenoble per quanto riguarda la Francia, poi ricordo anche Trieste, città bellissima tra l'altro. Salutiamo anche Luciana, visto che ci siamo. E poi ricordo anche la gita appunto a Genova, dove ero già stato anche con il mio babbo Francesco, che saluto e ringrazio. E poi che altre gite ho fatto? In Repubblica Ceca, a Praga e anche a Salisburgo, tra l'altro, in Austria. Va bene, allora detto questo, da un viaggio all'altro, mi sembra doveroso andare con il disco Viaggio con l'H finale, del cui presente Lorenzo Spida. Allora scatenatevi con i vostri messaggini, ricordo sempre il numero 349-7267647. Il viaggio sonoro e non finisce mai con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram, siamo qui per voi. Come on!

È arrivata anche Agnese di Vicenza. Ciao Agnese, ascoltatrice storica. La musica è melodica, la musica è magica, sinfonica.

Ok, dai, prossimo disco dedicato a Nick Turbo, nostro amico di Padova. Nick Turbo c'è, la prossima è per te. Vediamo chi indovinerà titolo autore. Dopo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, un altro mostro sacro delle console di tutto il mondo, vi porto in Olanda. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano, senza usare Shazam. Spremete le meningi, come si suol dire.

Oggi andiamo a ritmi spediti, ritmi spediti, come si suol dire. Allora, leggo il messaggino dell'Agnese, amica speciale, anche lei ascoltatrice storica, che dice: ciao Lorenzo, oggi sono all'ascolto anch'io e mi fai compagnia, saluto tutte le persone a te affezionate, un forte abbraccio alla nostra amica comune Dunia, mamma croata, Mela Cotogna. Agnese, bacione. Grazie Agnese, un saluto a te e a tutta la tua family e un saluto ovviamente agli amici number one Vicenza, tendenza, potenza. La musica no, non è violenza. Senti che sound, Luisa! Dai che andiamo ragazzi, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Scatenatevi!

Allora Tania mi scrive buon viaggio sonoro, ciao Tania, grande Tania. Andrea di Udine che c'è anche lui, ciao, ci siamo anche noi, buon viaggio sonoro, grazie. Allora mi hanno scritto sia i dolci sposini, Tania e Simone, Simone e Tania, bravi ragazzi. Senti qua, vi porto in Olanda, ecco, altro paese da visitare, io l'ho visitato 3 volte, Olanda, terra magica, la terra dei tulipani, la terra dei mulini, la terra di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frankie Rijkaard, tanto per citarne solo 3. No, ne citiamo anche altri, Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, numero 8 della squadra più forte di tutti i tempi, Marco Van Basten, numero 9, centravanti della squadra più forte di tutti i tempi, e Ruud Gullit, detto anche

0: Ciao a tutti.
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura dalla Toscana.
0: Saluti a tutti.
2: Ciao, sono Batman e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Scherzo, sono Fabio di Monastiano.
3: Ave, ego sunt Fabio ex Monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.

È arrivato anche Nico Di Rubano, welcome, benvenuto a bordo. Ciao Nico. Salutiamo Monica e la onnipresente classe 1972, 1972.

E questo disco lo dedico anche amico, al mio amico Nick Gilles, marca trevigiana. Noi questo DJ lo abbiamo anche sentito suonare dal vivo a Jesolo Lido, discoteca Il Muretto. Vi dico anche la data, dai, 20 giugno 2012. Noi c'eravamo.

0: ed una bella quarta, e a fare le vacanze in Sud Tirol, e balla scalza sopra la console.
1: Eccola là, una volta c'era Manuel che mi mandava sempre il messaggio, com'era? No dai, non si può dire.

Ricordo sempre per i vostri sms, whatsapp e telegram, il numero è sempre lo stesso, ma lo ricordo a beneficio dei new entries: 349 7267647. Siamo qui per voi, partecipate, interagite.

0: carissimo saluto per un nuovo fantastico viaggio sonoro con il DJ più unico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Buona musica a tutti. Ciao, Mary Damiane. Ciao, ciao.
1: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed. Ciao.
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali. Io ci sono. Ciao, Cornella di Campo San Piero.

Salutiamo anche Valentino, Valentino Longbridge, Ponte Longo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci fai viaggiare con il tuo sound. Mando un fresco abbraccio ad Anna Maria di Dosson di Casier Treviso e al suo amichetto Spike. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori Vale e Rosy con Maya. Grazie ragazzi, anche voi sempre presenti. Vi dedico questo disco e anche il prossimo indovinello sonoro. Poi vi faccio anche un indovinello di parola, vediamo chi indovinerà cosa vuol dire la parola che andremo a dire, oppure vi dico il significato e voi dovete trovare la parola esatta, come preferite. Cosa dite? Ditecelo.

0: Wow, che musica fantastica! Questo è un meraviglioso viaggio sonoro curato da Lorenzo Speed! Pronti all'atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed. A sentirci alla prossima puntata!
1: America, l'hai strette tu, nomadi, New Troy.
2: Dividere quella là.

0: Longo, ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Una bye, anche il mio cane ed anche il mio cane.
2: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo!
3: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
4: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
5: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi!
6: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H.
7: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
8: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
9: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura, dalle Cascine.

Ricordo sempre allora per i vostri sms, whatsapp e telegram 349 7267 647. Procediamo nel nostro viaggio sonoro. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Siate con noi, viaggiate.

Grazie Davide, che bel messaggio, che ci scrive che è tornato prima delle ferie addirittura per ascoltarci. Grazie, troppo gentile Davide, ma tanto trovi i podcast, quindi anche se non ascolti la diretta, comunque grazie, fanno piacere queste testimonianze. Grazie, grazie di cuore Davide. Senti qua, allora ti dedico questa. Dai, andiamo verso musica che ha fatto la storia. Cosa dite? Dai, scriveteci, siamo qui per voi. Immergetevi in questo viaggio sonoro nelle onde musicali che hanno fatto la storia di questa arte che esiste da prima dell'uomo, come mi insegna il Fabione di Monastiera.

Eccola qua, è arrivata anche la Anna di Breganze. Anna di Breganze è sempre presente. Grande Annina, sei la nostra colonna portante. Allora, grazie, grazie ad Anna, grazie alle nostre donne sempre presente. Marianna ci scrive: ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro, buona trasmissione, ci sono anch'io. Arianna, va bene, allora salutiamo anche Arianna, salutiamo anche Luigina. Ciao carissimo, buona musica, ora c'è calma assoluta e ti posso ascoltare, stammi bene te e tutta la tua famiglia, un abbraccio, ti voglio bene. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene, un saluto a te, a Delio, a Jacqueline, Emmanuel, Franca e Katia, tutta la famiglia, veramente gli amici di Campodoro Golden Field, grandi grandi. Grazie Luigina, anch'io vi voglio bene perché siete persone speciali ed io le persone speciali le riconosco subito. Vi dedico questa allora, Luigina, alza il volume.

Dai, dalla musica classica facciamo un tuffo anche in un altro genere musicale per spaziare, perché è giusto darvi contezza di tanti generi musicali e sonori, perché la musica è varia, la musica è bella, e quindi andiamo da un genere all'altro per appunto allietare anche il vostro udito. E allora scriveteci 349 7267 647, siamo qui per voi, SMS, WhatsApp e Telegram.

Eccolo qua, allora il Fabione ci manda anche una nota di riferimento che dice: il nostro rapporto con la musica deriva sicuramente da incarnazioni precedenti, la cui serviva come mezzo per entrare in uno stato di trance, in questo caso, per intravedere nei mondi spirituali. Non da poco è stata scoperta presso Oderzo una basilica a tre navate datata XI secolo prima di Cristo, con muri spessi oltre un metro e mezzo. Bene, grazie allora di questo riferimento. Grazie il Fabione. Fabione c'è. Dai, scatenatevi con i messaggini, anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma voi siete i veri protagonisti. Fateci sentire le vostre ugole.

0: Insegna a tutti quanti a come si fa festa, butta giù le birre come una tedesca.
1: Eccolo qua il sequel di Nick Turbo scatenato con i vocali. Dai, fate festa ma con la testa, aggiungerei io allora, che ci sta un bel messaggio per i giovani. Fate festa ma con la testa. Più siamo, più ci divertiamo. Vamos con i vostri messaggini, scatenatevi.

E oggi chiudiamo questo viaggio sonoro con un disco speciale, piacerà sicuramente alla nostra amica Luisa di Vedelago, un disco che ci riporta alla natura, perché la natura, noi siamo parte della natura e non viceversa, quindi ricordiamocelo sempre, amiamo la natura, rispettiamo l'ambiente, gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Come on!

Addirittura emozionata ti ho. Luigina scatenata dice: Smack, mi hai emozionato con la tua voce, buon proseguimento. Grazie, grazie Luigina, un abbraccio. Allora, anche voi mi emozionate con la vostra presenza costante. Grazie amici, vi dedico questo disco per chiudere in bellezza il viaggio sonoro. www.lorenzospido.it www.youtube.com/lorenzospido. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori.

Hasn't house.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.